sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
1: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili. Guida! Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più, risparmia! Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
2: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
1: Con Take and Drive vinci sempre tu.
2: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
4: Ci trovi tanto divertimento.
9: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci.
4: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
10: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
10: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
11: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
12: Piazza Grande, grande intorno.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BTS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: What is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: E Cichè

0: Cicchetto.
1: Al Cicchetto ti innamorerai dei nostri cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
0: I love you.
1: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
0: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo laviamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: Special Edition del weekend, o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
4: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.

0: scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito, l'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
1: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
1: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
7: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
6: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: L'adoro.
10: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. Da sempre.
12: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
13: Mia nonna.
12: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
13: Mia nonna.
12: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
13: Facile! Ferramenta Sassariolo.
12: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
13: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
14: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
15: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
14: Scopri di più su somit.it.
15: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
14: Affidati a noi.
16: Rooftop,
14: rooftop,
16: rooftop.
14: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbina

0: L'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Style, Harry Style con Dance No More. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi, buongiorno, buongiorno, buon giovedì. Oggi giovedì 2 luglio 2026. Da Radio BCS, da Sottomarina Lido, vi giunga intanto il mio di buongiorno, come ogni mattina sono io che apro qui i battenti, apro tutto e vi saluto per prima. Poi dopo le 9 arriva anche Gianni, ci sarà riservato per 2. Naturalmente, ma prima di tutto ciò, l'oroscopo, gli aggiornamenti sulle notizie, la cronaca locale, il primo appuntamento alle 9:10 e poi tutto il resto. Intanto ci sono io ad augurarvi una buona giornata e a respirare un po' meglio stamattina, dai, perché insomma non so da quanti giorni non vedevo il termometro essere sotto i 30 gradi in pratica. Ecco, infatti stamattina siamo intorno ai 25, così, insomma, temperature più umane, si respira un po', si sta bene, ha piovuto, vento, pioggia, niente di particolarmente grave, spero, insomma c'è stato anche qualche folata di vento, adesso io spero le spiagge, soprattutto adesso mi aggiornerò anche su cosa è successo qui. Ad ogni modo, scusate, mia raucedine mattutina, dicevo, ad ogni modo le temperature effettivamente si sono abbassate un po', oggi si sta un po' meglio. Ancora il cielo è un po' nuvoloso, che succederà oggi? Sarà un po' un tempo sul variabile, ma poi daremo anche un'occhiata al tempo, alle notizie naturalmente come facciamo tutte le mattine, ci aggiorniamo un po'. Ma prima di tutto ciò c'è l'oroscopo che vi leggerò fra poco. Intanto voglio anche ricordare i nostri numeri di telefono, soprattutto magari ai vacanzieri che non sono qui da noi tutto l'anno, e quindi se hanno bisogno di mettervi in contatto con noi, ricordiamo loro che i nostri numeri sono lo 041 40 00 46 il fisso e 338 266 2777 per i vostri messaggi WhatsApp. Bruno Mars, Risk is All, subito dopo vi leggo l'oroscopo.

0: L'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, giovedì 2 luglio. Allora, intanto auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Buon compleanno, tanti auguri. E a chi si chiama Ottone, San Ottone. C'è qualcuno che si chiama così? Beh, è il vostro onomastico. Auguri a tutti i festeggiati del giorno, anche a chiunque insomma festeggi qualche bella ricorrenza. Adesso cominciamo, sentiamo un po' che ti predicono le stelle per quest'oggi. Ariete, il sole in quadratura dal Cancro vi ha remato contro nelle ultime ore. Oggi però, con la luna in acquario, vi tornerà la voglia di riaprirvi al mondo. Toro, la luna si sposta in quadratura dal segno dell'acquario e accende i riflettori sul settore della vostra realizzazione professionale. Non irrigiditevi nel rifiuto del cambiamento, eh? Gemelli, con la luna in acquario, oggi riceverete una sferzata di energia mentale straordinaria, ottima per avere intuizioni geniali. Seguite l'istinto e proponete le vostre idee senza timore. Cancro, vi lasciate finalmente alle spalle l'opposizione lunare che vi aveva reso insolitamente suscettibili. La luna in acquario vi aiuterà a guardare le cose con il giusto distacco. Leone, con Venere e Giove che brillano nel vostro cielo, siete la star indiscussa del momento, ma oggi dovete fare i conti con l'opposizione esatta della luna dall'acquario. Vergine, è una giornata eccellente per riorganizzare i vostri ritmi o iniziare con una nuova abitudine salutare. Canalizzate l'energia mentale nella produttività immediata. Bilancia, questa giornata vi regalerà un bellissimo trigono d'aria grazie alla luna che entra in acquario. Concedetevi il lusso di fare ciò, solo ciò che vi fa stare veramente bene. Scorpione, oggi potreste sentire il bisogno impellente di isolarvi per proteggere le vostre energie dal caos esterno. Ritagliatevi allora uno spazio tutto vostro per ricaricare un po' le pile, eh? Sagittario, il sestile della luna dall'acquario, sì, riattiverà la vostra mente e stimolerà i vostri contatti sociali. Apritevi al dialogo. La risposta che cercate può arrivare dagli altri. Capricorno, la luna saluta il vostro segno e si sposta nel settore delle risorse materiali e dei valori personali. Oggi le stelle vi chiedono di dare il giusto valore al vostro tempo e al vostro lavoro. Acquario, la luna farà il suo ingresso trionfale nel vostro segno, congiungendosi idealmente a Plutone. È il vostro momento di riscatto emotivo. Agite in totale libertà. Pesci, la luna in acquario scivola nel vostro settore del subconscio e del silenzio. Il cielo di oggi vi invita a rallentare i ritmi esterni per fare un importante lavoro di pulizia interiore. Bene, fatelo se potete e naturalmente auguri.

0: Primavera che la stiamo ascoltando. Fra poco due bei successi degli anni 90 in Simply the Best, li ho già preparati, sono due belle canzoni che ascolteremo volentieri tra poco, dopo aver dato un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo giovedì 2 luglio 2026. Allora, sto guardando naturalmente le immagini che vedo ogni mattina, non sono mai rassicuranti, fra guerre, terremoti, insomma ce n'è sempre una, e infatti sono immagini di guerra che sto guardando, che riguarda l'Ucraina. Nella notte ci sono state c'è stata una pioggia di missili e droni su Kiev, si contano 10 morti e oltre 50 feriti, quindi continua imperterrita la guerra tra Russia e Ucraina, con sempre più morti e distruzione purtroppo. E per quanto riguarda Stati Uniti e Iran, sono conclusi colloqui indiretti a Doha, è stato istituito un canale di comunicazione, si spera bene dunque. Tra l'altro sempre a Doha, Teheran denuncia violazioni dell'intesa da parte di Washington. Per il Qatar, progressi positivi nei colloqui separati tenuti a Doha. Queste sono le ultime che ci arrivano per quei negoziati e le ultime notizie e dichiarazioni che trapelano appunto da quel fronte. Andiamo avanti, passiamo alla cronaca da Civitanova Marche. Un 62enne è stato trovato morto in casa, è stato ucciso a coltellate, ci sono dei dubbi sulla compagna. Siamo molto più abituati sinceramente a vedere femminicidi, donne che vengono uccisi dal partner. Questa volta però, ripeto, ancora c'è tutto da chiarire, ma sembra ci siano già dei dubbi sulla compagna, quindi stiamo a vedere, stiamo ad aspettare l'avvio delle indagini e quindi le eventuali conclusioni. Per quanto riguarda la Chiesa, i lefebriani consacrano dei vescovi, quindi è scisma. C'è stata la spaccatura in Svizzera, tra l'altro a Decon, che sembra la cittadina svizzera casa dei lefebriani, e tra scismi e dazi ci si chiede: ma il Medioevo è tornato? Vabbè. E anche in rete, per chi magari vuole saperne di più su questi lefebriani, può avere ulteriori informazioni. Ad ogni modo, il vescovo Parolin dice, cardinale Parolin, grande dolore ma spero nel dialogo, ancora si spera insomma in una riappacificazione, diciamo così, ecco. E andiamo avanti, vediamo cos'altro c'è. Ecco, l'ONU ci fa sapere che sono finiti i soldi e quindi si attendono donazioni per sopravvivere, pensate un po'. E vabbè, vedremo un po' come andrà. Altro fatto drammatico da Prato: muore in carcere un detenuto 26enne, aveva denunciato le violenze subite durante l'arresto. Ovviamente adesso è stata aperta un'inchiesta e vedremo un po' cosa ne verrà fuori. Ci fermiamo qui, tra poco la cronaca locale, adesso spazio a Simply the Best. Ci ascoltiamo questi due bei successi degli anni 90.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: Sono i Beloved con Sweet Harmony e prima il nostro Alex Britti con la sua famosa Mi piaci. Ecco, queste erano le canzoni, ne stiamo ancora ascoltando una in sottofondo di questo Simply the Best. E naturalmente ringraziamo e salutiamo Roberto Gomme, tutta carrozzeria Biasione naturalmente. Roberto Gomme, rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada, questo è Roberto Gomme. Non solo gomme, però anche la parte meccanica naturalmente della vostra automobile. Tra l'altro ci sono delle promozioni in questo periodo: controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Roberto Gomme è semplicemente il migliore, che si trova all'interno della carrozzeria Biasione in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
7: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: parti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
1: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita, dove

0: Sì, era Noemi, naturalmente, con la sua "Tu cosa fai questa sera?". Ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie della città, le notizie di questo giovedì 2 luglio 2026. È stata una serata ieri, un pomeriggio serata di nubifragi e blechi.

di Venezia, dove, stando ai racconti dei residenti, sono giorni di passione sul fronte dell'elettricità messa a dura prova dal caldo record. E poi a Cavarzere sono stati chiamati rinforzi al comando dei vigili del fuoco per far fronte all'elevato numero di chiamate di interventi. A Chioggia, ancora nel pomeriggio, il sindaco Armelao ha deciso di attivare il COPER per assicurare la direzione e il coordinamento dei servizi di monitoraggio dell'evento. Misure necessarie all'arrivo del downburst, un fenomeno legato al caldo estremo in cui il flusso d'aria scende e poi si apre verso l'esterno. Oltre agli alberi caduti, allagate diverse strade di sottomarina, in particolare all'altezza della rotonda della Navicella. Ci sono stati naturalmente boom di chiamate, insomma. Il comando provinciale dei vigili del fuoco aveva ben 95 interventi in attesa tra Chioggia, Cavarzere, Venezia e la riviera del Brenta. Più tardi si sarebbero aggiunte anche le richieste provenienti dal litorale, con San Donai, Jesolo, Portogruaro. Nella maggior parte dei casi si trattava di alberi caduti e pali pericolanti e ostacoli stradali. Questo è quello che è successo anche qui da noi. Per esempio, come avete sentito, ci sono stati dei problemi, soprattutto questo maltempo ha fatto sì che crollasse un grosso albero nei pressi dell'Istituto di Istruzione Superiore Cestari Righi. Il forte vento ha letteralmente sradicato una delle piante che costeggiano il recinto della scuola nella sede di Via dei Granatieri di Sardegna a Borgo San Giovanni. Nello specifico, a cedere è stato l'ultimo albero della fila, che è rovinato a terra finendo per bloccare parzialmente l'area davanti al cancello, l'ingresso riservato alle auto. Comunque sul posto sono subito intervenuti. Questo è quanto per il momento. Se ci saranno degli aggiornamenti, poi naturalmente ne parleremo nelle prossime ore. Altre notizie: aumento dei canoni demaniali, arriva la bocciatura del TAR. Il TAR del Lazio interviene sul decreto ministeriale ed annulla l'aumento dei canoni demaniali, accogliendo i ricorsi degli stabilimenti balneari, tra i quali anche alcuni concessionari di Chioggia. In discussione è la base di calcolo dell'Istat, il cui risultato aveva portato ad un aumento notevole delle tariffe. Un meccanismo che avrebbe portato ad un incremento anche per gli anni successivi, pari al 25,15%, eventualità che aveva fatto storcere il naso a concessionari e turisti. Una eventualità che in effetti aveva indotto qualche concessionario a rivolgersi al TAR per presentare ricorso. In sostanza, secondo il TAR del Lazio, non era possibile stabilire dei nuovi canoni in maniera retroattiva per gli anni 2024-2025 in questo caso. Può essere preso in considerazione per gli anni a venire, ma non per gli anni passati. Quindi è arrivata la bocciatura, come avete sentito. I parcheggi diventano bivacchi, blitz delle forze dell'ordine. Parcheggi trasformati in campeggi di fortuna, aiuole che diventano dei veri e propri bivacchi notturni, la spiaggia che si anima di notte quando invece dovrebbe essere deserta. Situazioni di degrado in pieno centro di sottomarina, a due passi dalle strutture ricettive, ad un tiro di schioppo dal lungomare, dagli stabilimenti balneari. Tende piantate ovunque, come se nulla fosse. Qualche coperta è fatto di stelle, in pratica, il tetto fatto di stelle. A denunciare questo tipo di cattive abitudini, gli stessi cittadini che in qualche modo hanno pure paura a muoversi liberamente. In via Vittor Pisani, all'angolo di via Cristoforo Colombo, nei pressi del il famigerato Hotel Capo Est, ormai chiuso comunque da 3 anni, ci sono dei parcheggi a pagamento a ridosso della strada principale, dove insistono alcuni cespugli e sterpaglie, ma sulle strisce blu al posto delle auto c'è chi ha pensato di passarci la notte nel buio più completo, confuso tra gli arbusti. La scena però non è passata inosservata e, su segnalazione di alcuni residenti, attorno alle 22 sono state allertate le forze dell'ordine. Non è però l'unica situazione di degrado presente in città. Non sono pochi, infatti, i camper parcheggiati un po' ovunque, fuori dalle aree di sosta consentite, mentre al parcheggio Boemia da qualche settimana è stata segnalata la cattiva usanza di pseudoturisti che, tra l'altro, a volte vengono in contrasto tra loro, con discussioni che sfiorano la rissa. E anche la spiaggia, come avete sentito, non è esente da situazioni di degrado, e quindi sono intervenute le forze dell'ordine, carabinieri e vigili, hanno fatto allontanare campeggiatori improvvisati nell'area appunto dei nuovi parcheggi. E ancora dalla nostra città, niente sosta in piazza Duomo. L'assessore
smentisce i Dem, pur rimanendo

cronica la mancanza di parcheggi in centro storico, ovviamente. Interpellato dalla consigliera del Partito Democratico Barbara Penzo, l'assessore alla viabilità Matteo Penzo ha smentito le voci secondo le quali l'amministrazione comunale, per far fronte all'ormai cronica carenza di parcheggi, sarebbe in procinto di consentire la sosta degli autoveicoli in campo del Duomo, seppur limitatamente alle giornate di massimo afflusso, premettendo che la piazza rientra nel novero dei luoghi più importanti e simbolici della città, su cui si affacciano la cattedrale con il suo importante campanile e che ospita molti eventi di grande interesse, compreso il gran finale del Palio della Marcigliana. L'assessore ha dichiarato che l'eventuale presenza di vetture comprometterebbe il decoro, la funzione urbana e la valenza di quel luogo così importante. Quindi non è vero, almeno così ci dicono, che non si farà un parcheggio anche lì. Vabbè, cioè anche lì non è da fare lì, magari da fare da qualche altra parte. Un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che si andrà verso un miglioramento del tempo. Soprattutto domani il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, anche se oggi rimarrà un po' di variabilità. Temperature, cominceranno a salire, infatti già da domani previste in aumento sulla pianura e con andamento irregolare in montagna, quindi saranno più importanti, nel senso che saliranno anche rispetto alla giornata di oggi. Vabbè, godiamoci intanto queste temperature così gradevoli per il momento. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova, Il Gazzettino e Chioggia TV.

0: Radio BGS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Grande successo di Gianni Morandi del lontano ormai 1992. Sapete, io non pensavo fosse così vecchia sta canzone. Pensavo avesse meno anni. Banane Lampone è la canzone che abbiamo scelto per l'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. In questo caso con Gianni Morandi, che è sempre una garanzia, eh? E grazie naturalmente a Gioielleria Ballerine. Ricordiamo i nuovi orologi Daniel Wellington, questo orologio vintage sia per lui che per lei naturalmente, eh? Acquistando un orologio Daniel Wellington, subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. E la grande promozione di quest'estate di Gioielleria Ballerin. Stefano, Anna e Karin vi aspettano con questo, ma anche tanto altro naturalmente, in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:07.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicina a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
5: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
6: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
5: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani.
3: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Buffy con, insieme a Noemi, tra l'altro con Farfalle. Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, giovedì 2 luglio. Stiamo bene stamattina, stiamo un po' più freschi, dai. Io ho dovuto anche spegnere un attimo il condizionatore perché quando sono arrivata faceva freddo qui dentro, Poi l'ho riacceso perché Gianni, lui invece ama il freddo, anche perché spegnendolo cominciava a far caldo qui dentro, sì, con tutte le apparecchiature eccetera, per cui l'ho riacceso adesso. Vabbè, godiamoci questi momenti, dai, respiriamo un pochino quest'oggi che sarà ancora una giornata un po' così, un po' sul variabile, ma si sta poi, si andrà verso un miglioramento e come abbiamo sentito anche un innalzamento di nuovo delle temperature, ma non pensiamoci. Intanto voglio ancora augurare a tutti voi e a tutte voi buona giornata e buon ascolto di Radio BCS. Tra poco si continuerà con Gianni anche in riservato per due e tra poco anche una delle novità di questi giorni. Subito dopo la canzone di Elodie con Sfera e Basta dell'anno scorso soltanto, che si chiama Yatsuka.

0: E come poc'anzi anticipato, andiamo ad ascoltarci una delle novità che vi stiamo facendo conoscere proprio in questi giorni. Tra le novità c'è anche il nuovo singolo di Zombre.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Nuovo singolo per Zombre, molto prolifico direi in questo periodo, una canzone dietro l'altra, questa è la nuova, si chiama My Body Is Not Ready e fa parte appunto delle novità, come dicevo, questa settimana, grazie naturalmente a Planet Bike. Planet Bike, dunque, un grande showroom, oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambina, bambino, naturalmente, ecco, tante super bici elettriche, naturalmente, di qualità superiore, con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata, veramente super accessoriate, e il prezzo è super accessibile, come sempre, e pagate con comodo, a rate, senza busta paga. Tra l'altro volevo anche ricordarvi che Planet Bike è anche officina specializzata, si riparano tutti i tipi di biciclette, andate tranquilli. Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
7: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè. Con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
10: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
11: Acquista!
10: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
10: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
10: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
10: Con Take and Drive vinci sempre tu.
12: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
13: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
16: Gusta.
15: gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
15: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
16: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan
15: vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026,
16: e poi ottimi cocktail e aperitivi
15: e le golose coppe gelato.
16: Hush Café, lungomare Adriatico, sotto Marina.
15: Telefono 041 55 40 660.
16: Hush Café.
15: Hush Café, pronto per qualcosa di nuovo?
17: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Oggi, cara Nuccia, te lo comunico, è la giornata ufficiale in cui esce il disco di Madonna in versione vinilica, cioè tu puoi toccarlo. Hai voglia di toccare il disco di Madonna, cara Nuccia?
1: Anche no.
0: Anche no, perfetto. Però nel caso, eventualmente, se tu vai in un negozio.
1: Ti ringrazio
0: di
1: per l'informazione, certo.
0: Sai, dici voglio mettere mano al disco di Madonna, puoi metterci mano, puoi toccarlo ufficialmente.
1: È un'impresa, dove lo trovo?
0: È palpabile, nei negozi di dischi, cara Nuccia.
1: Dove? Qui?
0: Qui a Chioggia non ne abbiamo. Qui a Chioggia no.
1: Mi tocca andare fuori città.
0: Sì, quindi. Più vicini Mestre, Padova, se vuoi un negozio di dischi.
1: Lo guardo solo virtualmente.
0: Perfetto, molto bene. Questa era Bring Me Your Love, anzi Bring Your Love senza il me, con Sabrina Carpenter ad accompagnare
1: Madonna.
0: Mia ciccone. Allora 9:34, sai che è cambiato qualcosa di importante su WhatsApp, perché WhatsApp ce l'abbiamo tutti, e introduce una novità. Da oggi può essere disponibile anche il nome utente. Che cos'è il nome utente? Il nome con cui in futuro potranno cercarti e potrai essere reperibile su WhatsApp senza dare il numero di telefono. Quindi c'è una maggiore privacy. Tu potrai essere rintracciabile su WhatsApp senza dare il tuo numero di telefono, che rimane privato. E utilizzi lo stesso WhatsApp, un po' come si utilizza Telegram, per dire, no? È un po' lo stesso meccanismo.
1: Ah, viene fuori solo il nome, in pratica,
0: il nome utente,
1: senza il numero di
0: telefono. Bisogna stare attenti, perché se avete un nome abbastanza comune rischiate che qualcuno se lo sia già preso.
1: Infatti
0: hanno già iniziato da qualche giorno. Io tra l'altro ho messo il mio nome, non quello vero che non uso mai, Guido, ma Gianni, quindi Gianni Nardo. Gianni Nardo era già preso, ho detto provo Gianni Nardo 1969, anno di nascita, già preso. Me la sono cavata con Gianni Nardo attaccato, e lì sono riuscito a prenderlo. E quindi sono riuscito ad arrivare, almeno il mio nome c'è, insomma. Quindi provate su WhatsApp.
1: Io sono sicura che non lo trovo.
0: Non hai problemi.
1: Non trovo a doppio.
0: Ma sicuramente.
1: No. Assolutamente, per cui potrei farlo tranquillamente.
0: Con comodo anche, puoi farlo con comodo. Quindi se volete, poi le istruzioni le trovate su tutti i siti, eccetera, eccetera, su come si fa. Mettetevi il nome utente prima che qualcuno vi prenda il vostro nome. Perché poi, voglio dire, ce ne sono tanti che hanno lo stesso nome.
1: Ma mi sa
0: siete
1: che
0: costretti
1: arrivato
0: a trovare del. Sì, c'è scritto in alto.
1: Ci hanno mandato un messaggio.
0: WhatsApp.
1: Meta ci ha mandato
0: c'è scritto,
1: un messaggio.
0: WhatsApp c'è scritto, è vero. Cari amici, mettiamo due canzoni. C'è il meglio degli anni.

0: La canzone bellissima dei Simply Red si chiama Holding Back the Years, dall'album d'esordio dei Simply Red, quello che si chiamava Caranuccia. Lo lascio dire a te perché so che ci tieni molto.
1: Ma no, guarda, preferisco che lo dica tu, che lo dici
0: meglio. Lo dico io, allora. Picture Book.
1: Un inglese più.
0: Si chiamava Picture Book, si chiamava. Era proprio l'album d'esordio che conteneva delle perle, questo le puoi dire tu, le perle di Picture Book,
1: le
0: no?
1: Le perle, sì, perle, lo so dire, perle.
0: No, ma mi interessava le canzoni, quali sono le perle?
1: No, tutte non me ne
0: tutte,
1: ricordo.
0: Te le ricordo.
1: Dai,
0: me One is to try to mention, per dire. No?
1: Quella sì, quella
0: ecco.
1: Sì, me la ricordo.
0: Come to my aid, per dire, no?
1: Anche, anche.
0: Jericho,
1: sì.
0: Jericho. Te la ricordi già meno?
1: Meno.
0: Va bene.
1: Però, dai.
0: Va bene, già qualcosa, due riconoscete. Due su tre, no. È una buona media. Va bene, era Simply the Best, cari amici, l'abbiamo fatto con...
1: Super Coffee Shop, naturalmente.
0: Certo.
1: Super Coffee Shop. Allora, sapete che ci sono sempre delle macchine del caffè in promozione? Macchine del caffè che potete portare a casa, negli uffici, la Moka d'Or per esempio, sempre offerte speciali. Allora vi consiglio di andare da Super Coffee Shop, bervi un buon caffè, un buon cappuccino, farvi una buona colazione e vedere quelle che sono tutte le macchine del caffè in promozione che potete portarvi a casa. Super Coffee Shop, allora, in Viale Tirreno, a Sottomarina.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Estate bollente da Planet Bike.
4: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
4: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
4: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
4: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
7: A Chioggia, logico.
6: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
7: Felice, logico.
6: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
7: La taverna di Nadia e Felice, logico.
6: Di Nadia è felice.
7: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
6: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
7: La taverna.
6: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
7: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico. Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
10: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
11: Ci trovi tanto divertimento.
9: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
10: Passa a trovarci.
11: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
12: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
11: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
13: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
14: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
13: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
15: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
13: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
16: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
17: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
16: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
17: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
16: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
18: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
19: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
18: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
19: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
20: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
19: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
20: Affidati ad un unico interlocutore.
19: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
21: Tomato by Clodia,

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.

0: c'è stata anche una sorpresa, ma diciamo che è una sorpresa nella sorpresa, perché spiego.
1: Ecco, vorrei capire un attimo.
0: Partita Belgio-Senegal. Uno avrebbe pensato il Belgio ce la fa, e infatti poi ce l'ha fatta. Ma come ce l'ha fatta? E qui la sorpresa.
1: Non so.
0: Adesso te lo spiego, cara Nuccia. Pensa che a 3-4 minuti dalla fine stava perdendo 2-0 con il Senegal, che stava facendo un partitone. E ha ribaltato praticamente la situazione proprio dall'86esimo, quando ha accorciato le distanze, all'89esimo ha pareggiato, ma il colpo di scena è stato nei tempi supplementari, neppure alla fine dei tempi supplementari, ma nei minuti di recupero, dopo 5 minuti di recupero, hanno dato un calcio di rigore al Belgio, e con questo calcio di rigore è riuscito a qualificarsi, quindi segnando 3 gol praticamente nella parte finale del match, 2 nei tempi regolamentari e 1 nei supplementari, ben oltre addirittura il 120esimo minuto, è riuscito a passare il turno. Tu provi a immaginare la delusione di questi poveri ragazzi del Senegal che stavano facendo questa partita della vita, se vogliamo, no?
1: Ma perché si sono rilassati troppo alla fine?
0: Ma che ne so, era il braccino del tennista, sai, quando tu sei lì per vincere, c'hai l'ansia di vincere, sbagli, può essere quella cosa lì.
1: Avevano pensato che era già fatta,
0: probabilmente, forse quello.
1: Forse questo qui.
0: Sta di fatto che i poveretti vanno a casa, ma credo che masticheranno
1: immeritatamente.
0: Ma certo, masticando amaro, perché poi c'è modo e modo di uscire, ma quando esci così, il nervoso a mille, caranuccia, dobbiamo dirlo.
1: E poi sto calcio di rigore, il Belgio, era giusto dargli?
0: Non lo so, non l'ho visto.
1: Ah, non l'hai visto.
0: Non l'ho visto, quindi non lo so, ma magari c'era anche, capito? Sì, però sì, in generale diciamo che è effettivamente
1: un peccato.
0: È un grande peccato, quindi premio formazione sfortunata dei mondiali io lo darei già di diritto
1: al Senegal,
0: a questi poveri ragazzi che adesso torneranno a casa, ma comunque complimenti perché hanno fatto una grande partita, meritavano sicuramente di più. Si è qualificato anche gli Stati Uniti, merito di Trump sicuramente, che sta facendo.
1: Perché?
0: Ma così in generale, sai che se vincono è merito di Trump, poi se perdono sono delle schiappe ed è colpa loro, ma se vincono sarà sicuramente

0: buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Sleep Is Your Love la conosciamo molto bene perché fu una canzone dei Bee Gees.
1: Certo,
0: una grande hit dei Bee Gees e loro fecero questa versione molto rispettosa, tra l'altro, dell'originale.
1: È uguale. È la stessa canzone,
0: sai che infatti quando uscì la canzone dissi: ma perché l'hanno rifatta? Perché è uguale all'originale. Cioè, a un certo punto compro l'originale, uguale.
1: Avevano voglia di cantare la canzone.
0: Avevano
1: dei
0: voglia.
1: Bee Gees,
0: e l'ho fatto bene. E che te devo dire?
1: Così è. Senti, volevo salutare naturalmente anche Falegnameria Padoana e Stile Design, per chi ha bisogno di cambiare gli infissi di casa propria o sta costruendo casa nuova. Ecco, vi consigliamo di passare a visitare lo showroom di Falegnameria Padoana e Stile Design. Ci sono ancora tanti incentivi disponibili. Allora, lo showroom si trova in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina.
0: Attenzione.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
11: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
10: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
12: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
10: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
13: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
14: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
13: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
15: corre. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Brancale, amici, 10:17. Allora, novità televisive: dopo oltre 20 anni di onorata carriera, dobbiamo dirlo, lascia la TV di Stato, soprattutto una famosa trasmissione televisiva. Chi l'ha visto? La Sciarelli, Federica Sciarelli, che è diventata un po' il volto di quella trasmissione. Io mi ricordo molti anni fa c'era la Maffai, te la ricordi la Maffai?
1: Sì, vagamente, ma mi ricordo che c'era un'altra.
0: E poi è arrivata lei e tra l'altro l'ha personalizzata con il suo stile, con il suo modo di fare, e nel corso degli anni è diventata una trasmissione molto apprezzata dal suo pubblico, insomma, da chi ama quel genere di trasmissioni.
1: È seguita.
0: E tra l'altro poi anche molto utile, perché in molti casi hanno risolto dei casi importanti, quindi con il suo modo di fare, con il suo atteggiamento, il suo stile, ha creato qualcosa di importante. Adesso, come tutte le cose, si arriva alla fine di un percorso. Non ho ben capito se lei che ha deciso di andarsene, se è finito il contratto.
1: Anch'io non ho trovato riscontro in questo.
0: Anche perché lei è una persona che non è mai sopra le righe, cioè anche quando ha salutato con grande misura, finisce qua il percorso.
1: Addio.
0: Ciao, grazie, salutiamo tutti quelli che hanno collaborato.
1: Quindi una persona, ci vediamo per strada.
0: Bravissima, una persona di una misura assoluta. Sono le persone migliori, quelle che dici guarda che belle persone, no? Che non fanno polemica sempre, cioè, ma ha fatto il suo percorso, è finito.
1: È stata anche una scelta sua, non lo sappiamo. Il momento non lo sappiamo.
0: Il vero problema è che adesso stanno cercando il nuovo conduttore, conduttrice di Chi l'ha visto, ma a quanto pare si fa fatica perché nessuno vuole andare al posto della Sciarelli. Era talmente un'immagine forte, un'eredità pesante, perché temono l'effetto post Sciarelli, dicono, magari la gente che era molto affezionata a lei, al suo stile, vede qualcun altro, la trasmissione va giù, basta, sei segnato, guarda questo che scarso, c'era prima la Sciarelli, andava bene, adesso con quello nuovo o quella nuova non va più bene.
1: Bene, li capisco assolutamente, sì, come in tante altre trasmissioni.
0: Certo.
1: Quando lascia il timoniere proprio
0: dopo anni e anni di
1: onorato lavoro, è un po' una responsabilità grande.
0: Può essere meglio, ma può anche essere peggio. E quindi nell'indecisione uno dice beh, magari faccio altro. E quindi attualmente Chi l'ha visto non ha un conduttore, ancora un nome nuovo. Staremo a vedere quello che succederà. Imani, Don't Be So Shy.

0: Meglio di no.
1: Call and listen.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
4: Amore, non siamo a teatro.
3: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
4: Tesoro, non sei a teatro.
3: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
4: Ma siamo da Ceolin.
3: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
4: Pasticceria Ceolin.
3: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
5: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
6: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
5: L'adoro.
7: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
8: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
7: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
9: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
5: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
5: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Il primo disco. Il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Paradise, amici. Tommaso Paradiso in italiano con la sua canzone. Beh, non ti piace Tommy Paradise?
1: Oddio,
0: non è male, secondo me.
1: Ho capito, ma se si chiama Paradiso,
0: ho capito,
1: ma perché
0: se...
1: gli vuoi storpiare il nome?
0: Siccome mi immagino per lui anche una carriera internazionale, potrebbe essere
1: per la tua mania dell'inglese, di
0: potrebbe essere bello Tommy Paradise. Io Paradise. Proprio lo vedo bene, lo vedo bene. 10:34, allora, ci si inventa sempre delle nuove idee per farsi notare nelle proposte di matrimonio, ecco. Questa però difficilmente è uguagliabile, cara Nuccia, perché pensa che una coppia ha scalato addirittura l'Empire State Building.
1: Bisogna essere anche in grado di farlo, eh?
0: Esattamente, per una proposta di matrimonio. Entrambi tra l'altro l'hanno scalato, perché la cosa interessante è che questi due baldi giovani, naturalmente un uomo e una donna, Angela Nicolau e Ivan Berkus, hanno questa passione in comune, che è quella di scalare i grattacieli.
1: Beh, immagino, perché sennò, scusami, sarebbe stato proprio
0: difficile,
1: strano
0: difficile.
1: Che uno lo facesse e l'altro gli andasse dietro senza avere l'esperienza necessaria.
0: Certo, infatti hanno questa grande passione in comune, quindi scalano i grattacieli, Caranuccia, e durante questa scalata dell'Empire State Building hanno deciso di rendere noto a tutto il mondo che avevano intenzione di sposarsi. Quindi lui le ha consegnato l'anello, hanno esposto addirittura una bandiera proprio lì in alto dell'Empire State Building, e in questo modo hanno dichiarato a tutto il mondo il loro amore pubblico. Così.
1: Ecco.
0: Una cosa bellissima. Io penso che veramente nessuno farà mai una cosa simile, perché scalare l'Empire State Building, cari amici, è una cosa, io che soffro di vertigini, stavo guardando le immagini, guarda. Beh, questa allora, è dove si vede l'anello, tu pensa sì, essere sì, lì in alto.
1: Parla, cioè, per te, roba. Ma mica tutti al mondo soffrono di vertigini.
0: Tu ce la fai ad andare lì sopra?
1: Ma magari può esserci qualcuno che ci va con l'ascensore, perché c'è anche l'ascensore.
0: Ma non fa mica lo stesso effetto, capirai. Che con l'ascensore sono bravi tutti, però, scusami.
1: Altri due scalatori, magari.
0: Ecco, c'è davanti ai due scalatori, altri due pazzi scatenati come loro, che sono riusciti a fare questa cosa molto bella. Naturalmente gli facciamo tanti auguri a questa coppia, sperando non succeda mai niente durante le loro scalate, perché comunque c'è un grado di pericolosità in quello che fanno.
1: Beh, sto guardando la mano di lei con l'anello, perché si è fotografata. Ma hai visto le unghie? E lei ha scalato l'Empire
0: con quelle unghie là.
1: Con quelle unghie lì. Avete presente le unghie quando vai
0: da donna, tipiche, belle, fatte,
1: quelle che si fanno con le aggiunte anche lunghissime, sembrano degli artisti.
0: Nail art.
1: Ecco, com'è che si chiama?
0: Nail art,
1: ecco. Io non so come abbia fatto a scalare l'Empire.
0: È vero.
1: Con le mani,
0: È vero. O che è arrivata sopra, si è fatta tutto un lavoro solo per fare la foto, perché, chi lo sa.
1: Sì, è arrivata l'estetista in ascensore.
0: È arrivata l'estetista in ascensore, gli ha fatto, adesso facciamo la foto. Vabbè, senti, mettiamo due canzoni, Caranuccia. 10:37 del mattino, ci sono i successi degli anni 90.
2: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: una versione molto particolare, molto diversa naturalmente dall'originale di Bohemian Rhapsody dei Braids. E prima abbiamo ascoltato Missing degli Everett But The Girl. Queste le canzoni in questo Simply The Best, e il grande sponsor di tutto ciò è Carrozzeria Biasion. Sapete bene che non c'è più l'obbligo del convenzionato, voi potete far riparare la vostra automobile da chi volete, ve lo stiamo dicendo ormai da tempo. Ebbene, per qualsiasi problema abbia la vostra vettura, soprattutto in caso di incidente, rivolgetevi con fiducia a Carrozzeria Biasion. Carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale, che è anche gratuito. Tra l'altro avrete tutta l'assistenza di cui avrete bisogno proprio in caso di incidente. Carrozzeria Biasion, quindi sempre un passo più avanti, in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. E Simply The Best torna tra circa un'ora.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
1: Bagni Lungomare.
2: Dimmi quando tu verrai.
3: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
3: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: Planet Bike.
1: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
0: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
1: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
0: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
1: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
0: Planet Bike. Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
9: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
8: Il punto di ritrovo dei giovani.
9: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
8: Eurobar e Mora Mora.
9: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
8: Eurobar e Mora Mora.
9: Drink and food.
8: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: Gustati l'estate.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
11: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti

0: Parliamone.
1: Parliamone.
0: Dai, discutiamo, ecco, la cosa.
1: Ci hanno provato e invece è poi arrivata la scomunica. Quindi praticamente adesso sono tutti scomunicati dalla Chiesa Cattolica, ma che loro evidentemente non gliene frega niente, non riconoscono.
0: Ah, evidentemente no.
1: Evidentemente non sono molto convinti che il Papa sia la persona giusta e quindi hanno deciso di procedere con quello che è la loro idea molto integralista, in verità. Se vogliamo, ecco, sono una sorta di talebani della Chiesa Cattolica, giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando.
0: Infatti, ecco, volevo anche dirlo io, in modo che tanti si staranno anche chiedendo chi
1: sono.
0: Non si intende, insomma, di queste cose, chi sono sti leferviani.
1: Ecco.
0: E sono, come diceva Gianni, proprio cattolici, ma proprio integralisti, vogliono tornare alla messa in latino.
1: Che quello è niente.
0: È quello il minimo.
1: Ecco.
0: La Chiesa troppo moderna per loro.
1: Troppo moderna,
0: vogliono,
1: è vero.
0: Praticamente tornare un po' indietro.
1: Ecco.
0: Insomma, io non, naturalmente non li appoggerei mai.
1: Ma
0: io neanche i cattolici, quelli normali, per carità, né tutte le religioni. Non appoggio
1: bene,
0: per questo.
1: Insomma, sei atea convinta, cioè proprio.
0: No, io ho sempre detto, io sono agnostica.
1: Agnostica, ecco.
0: E comunque contro tutte le religioni istituite.
1: Ok.
0: Non solo quindi la cristiana, ma anche tutte le altre.
1: Ecco, quindi fai tutti insieme un gran calderone.
0: Per me le religioni, guarda, mi stiano lontane.
1: Ecco.
0: Ecco, insomma, per cui.
1: Anche tu sei di quelli per cui Dio è morto, cioè sai che c'è stata questa famosa cosa.
0: Ma neanche,
1: no?
0: Per idea.
1: Ah no, Dio è vivo allora.
0: Se c'è, è vivo.
1: E le religioni.
0: Sai cosa vuol dire agnostica? Io sono per la possibilità che esista tutto.
1: Qualsiasi cosa, cioè poteva essere qualsiasi
0: quindi,
1: cosa. Ecco.
0: E comunque ne abbiamo già parlato. Io sono propensa che ci sia effettivamente un grande creatore dell'universo, ma non certo il Dio che vogliono proporci
1: i cattolici o chi per essi, insomma.
0: Chiunque.
1: Ecco, questi qua sarebbero amici le religioni, insomma.
0: Sì, i religiosi.
1: Ecco,
0: il clero poi.
1: Che

0: ha fatto una scelta, devo dire che non l'ho ancora capita fino in fondo questa nuova canzone di Anna. Vabbè. Perché mi aspettavo, ti dico la verità, un pezzo sesso e samba, no? E invece ti è venuta fuori questa roba molto elettronica.
1: No, per carità.
0: Dici, non lo so. Invece
1: non
0: molto...
1: mi sorprende più, anzi a me piace quando qualcuno sperimenta che cose diverse.
0: Ma assolutamente, ma ci
1: non faccia sempre le stesse canzoni, gli stessi cliché, hai capito?
0: Brava Nuccia.
1: Quindi...
0: certo.
1: No, volevo anche un attimino, prima di andarmene, visto che sì. sono quasi le 11, e spiegarmi quello che ho detto prima. Io grande rispetto per tutti, per chi ovviamente è religioso.
0: Hai paura che i talebani all'ascolto ti aspettino fuori?
1: Ma no, no, no, no, è nella mia concezione, cioè, caratterialmente io sono rispettosa di tutti e di tutto. E vorrei che fosse altrettanto anche nei miei confronti, nel senso.

0: Penso che quello che mi fa arrabbiare è che molto spesso gli altri vogliono inculcarti per forza le loro idee. Ecco, invece io sono per la libertà di pensiero, quindi grande rispetto per tutti coloro che credono nella Chiesa Cattolica, insomma, in qualsiasi tipo di culto. Quello era un mio pensiero e basta.
1: Beh, detto ciò, una specifica importante che non c'è.
0: Ma perché
1: bene.
0: Dovrebbe essere così per tutto, certo, capito? Senza certo. Voler imporre il proprio pensiero a tutti i costi.
1: Beh, insomma, per fortuna noi viviamo in un paese libero dove viene riconosciuta la possibilità di fare delle scelte indipendenti, ognuno non sceglie quello che vuole.
0: Grande libertà,
1: per
0: quindi,
1: fortuna.
0: Per viva. Tutti.
1: Bene, viva la libertà!
0: Viva la libertà!
1: Questo slogan, se vogliamo.
0: Finisco bene stamattina.
1: In bellezza
0: quindi vi auguro una buona giornata.
1: Io direi anche viva il freddo, se siete d'accordo.
0: Il fresco, è freddo, adesso parlare di freddo.
1: Ma
0: non
1: sai che fuori, ti dico la verità,
0: si sta bene.
1: Ma assolutamente bellissimo, cioè
0: sì.
1: È stupendo.
0: Godiamoci finché dura, perché già è previsto un aumento nei prossimi giorni.
1: Quindi... teniamocelo stretto, amici. Respirate.
0: Ciao a tutti, a domani.
1: A domani.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Alanis Morissette, Ironic, cari amici, canzone bellissima, il pezzo che ci ha portato a chiudere questa ora insieme. L'abbiamo fatto con Gioielleria Ballarin, vi ricordo Daniel Wellington, marchio super prestigioso per gli orologi, gusto vintage, sono bellissimi, c'è anche una promo: se acquistate un orologio Daniel Wellington in questi giorni da Gioielleria Ballarin avrete la possibilità di avere subito un paio di occhiali della stessa linea totalmente gratuito. Allora andate da Gioielleria Ballarin, Viale Padova, Sottomarina. Sincronizziamoci, da 6 minuti sono le 11 del mattino.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
6: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
5: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
7: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
5: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
8: Baby,
5: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato, rendiamo unico il tuo mondo.
9: Sorry, what is Baccaro?
10: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
9: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
10: È il

0: chic e timisti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
7: Abbinali con ottimi vini.

0: 341 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Passengers. Buon giovedì 2 di luglio, siamo anche in zona musica nuova, quindi vi faccio ascoltare la canzone di Stella Lefty da questa settimana in programmazione qui da Radio BCS, si chiama Boston.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Bella musica, novità, Stella Lefty con Boston, il passaggio con la musica nuova in collaborazione con i nostri partner Planet Bike. Vi ricordo il mondo delle biciclette, un mondo straordinario fatto di bici elettriche bellissime ma anche di bici muscolari per lui, per lei, per tutta la famiglia. Ce ne sono oltre 100 già in esposizione se volete scoprirle. Vi ricordo l'indirizzo giusto, Viale Mediterraneo sotto Marina, Planet Bike vi aspetta lì. Noi invece torniamo tra pochi minuti.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
3: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
3: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
7: Mia nonna.
6: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
7: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
7: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
7: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
8: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La voce è quella di Ariana Grande, bellissima questa canzone che si chiama Hey That Made You Love Me, all'interno della nostra giornata, buon giovedì 2 di luglio, ancora ben trovati con Radio BCS, insieme anche oggi fino allo scoccare preciso delle 13, noi ci siamo, si sta stringendo per finalmente trovare i ruoli più importanti per la nostra nazionale di calcio, dopo la straordinaria, diciamo, catastrofica caduta della nostra nazionale che non è andata ai campionati del mondo. Sono state azzerate le cariche, quindi adesso piano piano ci sono i nomi nuovi e Malagò ha deciso di affidare intanto il ruolo di direttore tecnico a Maldini, che si è preso 48 ore per decidere, ma il sì sembra vicino, quindi una grande istituzione del calcio italiano, una storia in rossonero, ma soprattutto una storia in nazionale per Maldini, che sicuramente può essere un uomo preciso, competente, bravo per rivestire questo ruolo. Per quanto riguarda l'allenatore, stanno salendo le azioni di Conte, perché i club, soprattutto della Serie A, sono pronti anche a pagare di tasca propria per riaverlo in nazionale, quindi l'idea è che Conte possa essere l'uomo giusto, più che Mancini, per allenare la nostra nazionale. Grazie a questa sorta di endorsement, come si dice, da parte di tutti i club della Serie A, potrebbe essere lui il prossimo allenatore, quindi la coppia potrebbe essere composta da Conte e da Maldini. Staremo a vedere, queste sono almeno le voci di ultima ora che stanno arrivando dal mondo del calcio, sperando che questa coppia possa davvero risollevare le sorti del calcio italiano, che oramai da un po' di anni non ha più quella capacità di imporsi e di ottenere i risultati che per tanti anni ha avuto e che adesso purtroppo sono solo un lontanissimo ricordo. Cari amici, siamo nel cuore dell'ora, vi faccio ascoltare i due successi degli anni 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
3: le spiagge dove ci si abbronza di più,
4: per sentirti coccolato,
3: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
4: Per la tua vacanza al mare,
3: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
4: Scegli il meglio per te.
3: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
4: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
3: Cos'altro?
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Claudia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
10: Claudia Lab.
8: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
12: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
11: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
13: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
13: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
16: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Eh sì, è proprio Gaia, amici, è proprio quella di Bossa Nostra che abbiamo riascoltato con questa canzone bellissima. Una cosa che noi facciamo all'interno della nostra mattinata è anche lo spazio dedicato all'informazione, perché è giusto raccontarvi i fatti più importanti della nostra città. Facciamo tutto grazie a Ultima Ora, quindi le ultimissime da Chioggia e Sottomarina.
1: Ultima Ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Ben ritrovati cari amici con un nuovo appuntamento dedicato all'informazione da Chioggia e Sottomarina. Come sempre vi raccontiamo tutto attraverso la nostra pagina informativa. Andiamo subito con l'apertura. E allora, per quanto riguarda Chioggia, i parcheggi diventano bivacchi, c'è un blitz delle forze dell'ordine, parcheggi trasformati in campeggi di fortuna, aiuole che diventano dei veri e propri bivacchi notturni, spiaggia che si anima di notte quando invece dovrebbe essere deserta, situazioni di degrado in pieno centro di Sottomarina, a due passi dalle strutture ricettive, ad un tiro di schioppo dal lungomare e dagli stabilimenti balneari, tende piantate ovunque come se nulla fosse, qualche coperta e un tetto fatto di stelle. A denunciare questo tipo di cattive abitudini sono gli stessi cittadini che in qualche modo hanno poi paura a muoversi liberamente. In via Vittor Pisani, all'angolo con via Cristoforo Colombo, nei pressi del famigerato Hotel Capoest, oramai chiuso da anni con gli ingressi murati a seguito di un'ordinanza, ci sono dei parcheggi a pagamento a ridosso della strada principale dove insistono alcuni cespugli e sterpaglie, ma sulle strisce blu al posto dell'auto c'è chi ha pensato di passarci la notte nel buio più completo, confuso tra gli arbusti. La scena però non è passata inosservata. Su segnalazione di alcuni residenti, attorno alle 22 sono state allertate le forze dell'ordine. Non è però l'unica situazione di degrado presente in città, non sono pochi infatti i camper parcheggiati un po' ovunque fuori dalle aree di sosta consentite, mentre al parcheggio Boemia da qualche settimana è stata segnalata la cattiva usanza di pseudoturisti che tra l'altro a volte vengono in contrasto tra loro con discussioni che sfiorano la rissa. Anche la spiaggia non è esente purtroppo da situazioni di degrado. Ancora dalla nostra città, serata di nubifragio e blackout, quella di ieri, con danni anche nella nostra città. C'è stato un vento lineare, come si chiama, il cosiddetto downburst, che ha provocato un'ora senza elettricità a Chioggia, 40 minuti in altre città del Veneto. Per quanto riguarda Chioggia, sempre nel pomeriggio il sindaco Mauro Melau ha deciso di attivare il COC per assicurare la direzione e il coordinamento dei servizi di monitoraggio dell'evento climatico. Ci sono stati alcuni alberi abbattuti in diverse zone della città e per questo è intervenuta la protezione civile. Sono stati soprattutto alcuni rami e alcuni pezzi di albero a cadere in città, uno anche all'Istituto Tecnico Commerciale di Chioggia, insomma l'ex ragioneria per capirci, dove è caduto anche lì un albero. Niente sosta in Piazza Duomo, l'assessore smentisce i Dem. Interpellato in consiglio del Partito Democratico Barbara Penzo, l'assessore alla viabilità Matteo Penzo ha smentito le voci secondo le quali l'amministrazione comunale, per fare fronte all'ormai cronica carenza di parcheggi, sarebbe in procinto di considerare la sosta degli autoveicoli in Campo Duomo, seppure limitatamente alle giornate di massimo afflusso, premettendo che la piazza rientra nel novero dei luoghi più importanti e simbolici della città, su cui si affacciano anche la cattedrale e il suo imponente campanile e che ospita molti eventi di grande interesse, compreso il Palio della Marcigliana. L'eventuale presenza di autovetture comprometterebbe il decoro e la funzione urbana per cui è nato, quindi assolutamente negato che ci sia questo tipo di idee e di programma da parte dell'amministrazione comunale. Chiudiamo con un'ultima notizia, cari amici, per quanto riguarda gli appuntamenti in città. Domani sera ritorna in centro storico a Chioggia l'appuntamento con il Candle Night, l'edizione 2026, con frammenti artistici itineranti tra Riva Vena e il centro storico di Chioggia, Corso del Popolo. Ospite speciale della prima serata, la travolgente energia della marching band Wind and Brass Brothers, direttamente da Verona. Il format scardina i canoni dello spettacolo tradizionale, non è il pubblico a cercare il palco, ma sono i musicisti e ballerini che si muovono tra la gente e i tavoli dei locali. La serata d'apertura aprirà performance anche tra concerti in barca, una marching band di soli ottoni, oltre a quella che abbiamo citato prima, poi un concerto di violini nell'atrio del municipio e poi naturalmente tanti altri spettacoli. Sono ben 11 in totale, quindi sarà davvero una serata ricchissima. L'evento è promosso dall'assessorato al turismo, dalla fondazione DMO Chioggia Tourism e dalle associazioni Ascom Confcommercio e Confesercenti e dall'associazione Riva Vena. Saranno 5 le date del Candle Night anche quest'anno, il gran finale sarà il 4 settembre. Per godersi al meglio l'esperienza, ad una posizione privilegiata, vi consigliamo di prenotare nei negozi, nei locali più che altro partner dell'evento. Tra l'altro, per quanto riguarda sabato, già vi anticipo, tornerà anche la serata

alle 18 in Viale Padova, in Viale Venezia, per la realizzazione del mercatino e l'allestimento. Dalle 20 chiusura del traffico anche in Viale Veneto e sul Boulevard. La riapertura invece sarà a 1 di notte. Erano queste le notizie dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
0: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

La canzone dei Goo Goo Dolls, questa è una pagina meravigliosa della musica internazionale. Era il 1998 quando uscivo a questo pezzo che fu un numero uno in mezzo mondo, ce lo ricordiamo tutti, che bella Iris. Abbiamo ritrovato questa canzone all'interno dello spazio Unforgettable e vi ricordo che l'abbiamo fatta in collaborazione con i nostri partner, quindi Falegnameria Padoan Stile e Design, la bellezza degli infissi di Falegnameria Padoan. Scegliete poi per mettere in sicurezza la vostra casa le porte blindate, ci sono anche delle belle promo, potete risparmiare infatti il 50%. Diamo un'occhiata agli orologi, attenzione amici, da 4 minuti è mezzogiorno.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
11: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
10: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
11: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
10: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
11: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza Grande, grande.
14: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Britta, lo stile è rimasto più o meno quello, è un altro pezzo, però hanno mantenuto quella formula, quei suoni, quel tipo di arrangiamento che tanto era piaciuto con il pezzo che abbiamo appena riascoltato. Allora, tra poco le vostre canzoni preferite, mandateci subito un messaggio WhatsApp 338 26 62 777. In arrivo invece Saif, la sua canzone, quella nuova, quella dell'estate, si chiama Buona Domenica.

0: Giorno è 16, stanno arrivando un sacco di milionari in Italia. Vi siete chiesti come mai? Ve lo spiego io. C'è una flat tax che è proprio stata messa in atto per attirare i milionari. Si è un regime fiscale d'élite che permette a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia di pagare un'imposta fissa annuale e forfettaria su tutti i redditi prodotti all'estero, indipendentemente dal loro ammontare reale. Introdotta in origine nel 2017, era fissata a 100.000 euro la tassa fissa, che poi è stata raddoppiata a 200.000 nel 2024, e per effetto della legge di bilancio per nuovi trasferimenti l'importo è salito a 300.000 euro all'anno. Rimane evidentemente una tassa molto molto interessante per tutti coloro che hanno redditi milionari e che quindi in questo modo pagano decisamente molto molto di meno di quello che dovrebbero pagare. E allora l'Italia sta diventando il posto giusto dove trasferirsi. Pensate che quest'anno sono arrivati 2.468 milionari stranieri che hanno scelto proprio l'Italia come luogo per la residenza, proprio perché c'è questa possibilità di avere una tassa particolarmente agevolata. La città meta preferita è Milano, che naturalmente è un po' la capitale degli affari, diciamo così, di casa nostra italiana. La bella musica di BCS, tra poco le vostre canzoni preferite, ma intanto vi faccio ascoltare un successo di qualche anno fa. Era il 2019 quando usciva questa canzone firmata dai Fun, si chiama Carry On.
1: Well, I woke up to the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, you had in the curtain.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
0: Bagni Lungomare. Dimmi quando
5: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
0: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
5: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
0: Passa a trovarci. Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
0: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Riala.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Riale.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
1: Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
1: E questa?
3: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
4: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì sì, come no.
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida
7: dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
8: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
8: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
9: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
8: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
9: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
10: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS

0: canzone di Olivia Dean, si chiama So Easy to Fall in Love. È tempo di sport.
1: Sport News, in collaborazione con Sobit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie dello sport, come sempre iniziamo con il calcio, il mercato. Sandro Tonali cambia casacca, lascia il Newcastle, rimane in Inghilterra, andrà al Tottenham per 100 milioni di sterline, è in assoluto il giocatore italiano più pagato di sempre, e quindi cambia casacca Tonali, che però tra l'altro non dimentica il Milan, dice: se ci sarà l'opportunità un giorno mi piacerebbe tornare. Per quanto riguarda il tennis, Jannik Sinner ha spiegato: ieri non stavo benissimo, alimentando tra l'altro il punto di domanda sul suo malore. Dice che hanno capito l'origine appunto del malore avuto durante il torneo della Roland Garros, e naturalmente dice è una cosa che potrebbe anche tornare, quindi non ha spiegato di che cosa si tratta, ma ha spiegato che è una cosa che comunque potrebbe di nuovo ripresentarsi. Parlando di nazionale italiana, se ne parlava anche prima, Maldini potrebbe diventare presto il direttore tecnico e Conte l'allenatore, queste l'idea e gli scenari per il futuro della nazionale italiana di calcio. Per quanto riguarda i mondiali, sono già state completate alcune sfide dei sedicesimi di finale, si va completando il tabellone. Per quanto riguarda i sedicesimi, ricordiamo che sono state qualificate il Paraguay, la Francia, il Canada, il Marocco, poi ancora il Belgio che si è qualificato ieri, il Brasile, la Norvegia, il Messico, l'Inghilterra che ha battuto 2-1 la Repubblica Democratica del Congo. Erano queste le notizie dello sport.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: penso a te.
1: La canzone invece è quella di Laura Pausini, Resti in ascolto. Siamo arrivati alla fine, ci salutiamo qua, vi auguro una buona giornata e vi ricordo che ci risentiamo domani mattina dalle 9. Vi lascio con We Love 90. Ciao a tutti.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
0: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
0: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia è Felice. Logico.
3: Di Nadia è Felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è Felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
12: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
13: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
12: Il punto di ritrovo dei giovani.
13: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
12: Eurobar è Mora Mora.
13: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
12: Eurobar è Mora Mora.
13: Drink and food.
12: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: Gustati l'estate.
14: Una città. Chioggia. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Nin, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
8: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Sorry, what is Baccaro?
10: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
9: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
10: È il Cicchetto.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
2: Nel 1995 gli Oasis pubblicano l'album What's the Story in Morning Glory. Ad oggi il disco più venduto degli Oasis, nonché uno dei più venduti in assoluto in Gran Bretagna. La rivista Rolling Stones l'ha inserito al 376esimo posto della sua lista dei 500 migliori album, mentre è stato decretato dalla rivista britannica Q Magazine il miglior album degli anni 90.
1: We Love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli su

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
2: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
1: inferriate, ringhiere,
2: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
1: portoni scorrevoli industriali,
2: strutture per parcheggi coperti modulari,
1: strutture e macchinari inox per littica,
2: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
2: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Tomato by Clodia.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
5: 10 anni della nostra storia.
6: We Love 90.
7: Nel 1999 Britney Spears pubblica il suo primo album, all'interno una delle sue hit più famose, Baby One More Time. La Spears viene spesso ricordata per aver influenzato la rinascita del teen pop alla fine degli anni 90.
6: We Love 90. We Love 90.

0: Howie T. Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128.

0: info@centroveneto-energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Amore, mi vuoi sposare?
5: Ah, sì.

0: la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
3: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
8: Acquista!
9: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
8: Guida!
9: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
8: risparmia!
9: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
10: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
9: Con Take and Drive vinci sempre tu.
10: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
11: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

veramente mi piacciono tutti e due assieme, Clara con San Giovanni, le ragazze. Un po' di tregua al caldo, anche se io già caldo, nel senso che ancora qualche giorno e poi ritorneremo più o meno come prima. Buon pomeriggio, 2 luglio, salve!

ma anche a Sottomarina qualcosina. Poi nel giro comunque di una mezz'oretta, insomma, la luce è ritornata. Forte maltempo che ha colpito appunto il territorio, ha richiesto un intervento immediato e coordinato per garantire la sicurezza dei cittadini. Per fronteggiare la situazione, il sindaco di Chioggia ha disposto l'attivazione del centro operativo comunale, monitorando in prima persona le operazioni sul campo. Le squadre del gruppo comunale di protezione civile sono rimaste mobilitate senza sosta dalle 19 di ieri alle 23.45, operando sia in centro città sia nelle frazioni per rimuovere alberi abbattuti, rami spezzati. Poi tutte le operazioni sono state gestite dalla centrale operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, supportata con la centrale operativa della Polizia Locale. Come sindaco sono rimasto sempre sul territorio e in continuo contatto con la Regione Veneto, Vigili del Fuoco e Città Metropolitana di Venezia, ha dichiarato Mauro Armelao. L'impegno dei nostri volontari ha consentito di alleggerire il lavoro dei Vigili del Fuoco. Quindi, insomma, sì, il cattivo tempo ha fatto danni. Alberi, qui da noi tanti alberi spezzati, rami per terra, proprio alberi che sono caduti. Per quanto riguarda invece le altre province, naturalmente anche Mestre è stata colpita, dove il sindaco di Venezia Simone Venturini ha confermato la presenza di problemi sulle strade ieri a Mestre come in Viale San Marco. Quindi anche la Protezione Civile di Milano si è mossa ieri appunto per sistemare un po' il tutto, e quindi dai, è andata. Adesso niente, adesso aspettiamo ancora il caldo, perché il caldo arriverà da domani, se non erro, da domani ritorneremo a boccheggiare come i pesci.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: Di Nadia è felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Claudia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
10: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
11: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Forza con Porno. C'era un'altra canzone carina ed era Pop Porno, è de Il Genio, che magari sentiremo perché è veramente bella. Adesso c'è Simply the Best con Carrozzeria Biasion, che naturalmente vi ricorda che in caso di incidente non avete nessun vincolo assicurativo con la vostra assicurazione, potete portare a riparare la vostra auto dove volete. Noi naturalmente vi consigliamo Carrozzeria Biasion con i suoi molteplici servizi, non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate. Carrozzeria Biasion, anche gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale, vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion a vostra completa disposizione in via Padre Emilio Venturini 274 a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti. Anni 2000 con When Love Takes Over di David Guetta, subito dopo Tomorrow dei Cranberries.
1: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È Cicchetto.

0: nostri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
8: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
7: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
8: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
7: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
8: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
5: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable. We'll be right back.

Curiosity, era il 1984 ed era naturalmente Kid Creole and the Cocknotes. Per quanto riguarda l'Unforgettable delle 15 con Gioielleria Ballarina, che vi aspetta in Viale Padova a Sottomarina, come sempre per proporvi il meglio del meglio in fatto di gioielli, in fatto soprattutto di orologi, perché ci sono degli orologi molto belli, sono quelli di Daniel Wellington. L'orologio vintage che continua ad essere di moda con la cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre vi ricordiamo come sempre che acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Gioielleria Ballarina naturalmente vi aspetta in Viale Padova a Sottomarina. Buon pomeriggio, 2 luglio 2026, Radio BCS. Ora esatta alle 15 in quest'istante.

0: luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro!
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi.

0: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Rial.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
3: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
3: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
5: L'Associazione Musica Chioggia presenta
6: Scuola di Musica.
5: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
5: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
7: Il punto di ritrovo dei giovani.
3: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
7: Eurobar è Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
7: Eurobar è Mora Mora.
3: Drink and food.
7: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Gustati l'estate.
8: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

grande showroom con oltre 100 bici in esposizione sia per uomo, donna e bambino. Passate da Planet Bike, un super assortimento di bike vi aspetta, naturalmente di qualità superiore, bici elettriche con il motore più potente, l'autonomia fino a 100 km e le frecce direzionali, e poi c'è lo stop di frenata. Il prezzo come sempre super accessibile, pagate con comodo la vostra bici a rate senza anticipo né busta paga, quindi approfittatene. E poi attenzione, se avete problemi con la vostra bici o avete a casa qualche bici che non funziona bene, sappiate che Planet Bike è un'officina specializzata dove si riparano qualsiasi tipo di bici. Planet Bike, via

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande tutto.
11: Rooftop.
12: Rooftop,
11: il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
11: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
11: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

domani sarà 30 sicuramente, quindi godiamoci questa giornata tutto sommato piacevole. Allora, ieri parlavo un attimino della Sagra del Pesce. Il prossimo venerdì inizierà a Chioggia dal 10 al 19 luglio. Naturalmente, insomma, si ricordava che la Sagra del Pesce è nata nel 1938 e senza ombra di dubbio rappresenta uno degli eventi folcloristici gastronomici più attesi del Veneto. Quindi piatti naturalmente buonissimi: sardi in saor, fritto misto, le bibarasse in cassopipa. Poi ogni sera ci saranno degli appuntamenti musicali, quindi un appuntamento imperdibile. Guardavo in questo momento che poi un altro appuntamento importante, non per quanto riguarda Chioggia ma per quanto riguarda la provincia di Venezia, sempre per il mese di luglio, è la Festa del Redentore. Festa del Redentore che sarà sabato 18 luglio e anche quest'anno, per chi magari qui da Chioggia volesse organizzarsi per andare con la barca al Redentore, ricordiamo che appunto l'evento organizzato dal comune di Venezia, Piazza San Marco, i suoi fuochi in bacino a partire dalle 23:30, 6.000 effetti pirotecnici accenderanno la laguna in un gioco di riflessi. Anche quest'anno praticamente per chi vorrà andare al Redentore sia a terra che via acqua, assolutamente bisogna prenotare, cioè la prenotazione è obbligatoria. L'obiettivo, spiegano gli enti organizzatori, è garantire la sicurezza dei partecipanti e naturalmente un'omogenea distribuzione del pubblico. La prenotazione dei posti sarà disponibile sul sito redentorevenezia.it con un calendario differenziato in base al luogo di residenza. Allora, per il settore Giudecca, dal 6 all'8 luglio potranno prenotare solo i residenti alla Giudecca e Sacca Fisola. Dal 9 al 13 luglio anche gli altri residenti del comune di Venezia, dal 14 luglio tutti gli altri. Per i settori Zattere e San Marco, dal 6 all'8 luglio solo i residenti del comune di Venezia, dal 9 luglio tutti gli altri. Quindi cioè, in base ai giorni uno può prenotare. Sempre chiudo, sempre dal lunedì 6 luglio verranno aperte anche le prenotazioni per chi volesse andare con la barca. Per i posti barca non si può andare così, bisogna prenotare con aree ormeggio suddivise per tipologia di natanti e imbarcazioni. Per informazioni e per visualizzare le mappe c'è il sito redentorevenezia.it, oltre al servizio Dime allo 041 041. Ecco, quindi volevo solo ricordarvi questa cosa molto importante, visto che sono tante poi le persone che da Chioggia vanno con la barca al Redentore. Ecco, bisogna praticamente prenotare a redentorevenezia.it per quanto riguarda la Festa del Redentore, che sarà sabato 18 luglio. Simply the Best, Simply Red, Holding Back the Years. Subito dopo Funny and Cannibals con Johnny Come On.

0: the best.
1: Simply the best.
0: Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Estate bollente da Planet Bike.
8: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
7: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
8: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
7: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
8: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
8: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
9: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
10: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
10: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
9: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
10: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

tra i primi cinque artisti mondiali con le maggiori vendite. Sto parlando di Elton John. Complimenti a Maurizio, mamma mia, che tre canzoni meravigliose ci ha richiesto. Elton John, nato il 25 di marzo del 47, ha 79 anni. Nel 94 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, mentre nel 98 è stato fatto cavaliere della regina Elisabetta II per i servigi resi alla musica, alla cultura inglese, alla beneficenza, anche tramite la sua Elton John IDS Foundation, un'organizzazione no profit. Nel 2004 la rivista Rolling Stone lo ha inserito al 49esimo posto nella sua lista dei 100 migliori artisti musicali. E poi insomma ci sarebbe tanto altro da dire di Elton John. Allora, Your Song, immancabile, 1969. Poi, sempre per quanto riguarda le canzoni importanti del passato, Part Time in Love del 78, e poi Maurizio chiude con il 2021 e la bellissima Cold Heart. Oggi con noi Elton John per Maurizio. 1, 2, 3, la musica la scegli te.

0: La musica la scegli te, torna domani. Adesso c'è Unforgettable con Fiorello, era il 1990. Spiagge,
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi,
2: serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable. Spiace.

qualità. Ricordiamo anche i portoncini blindati con la detrazione del 50%. Strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Vi auguro un buon pomeriggio, un buon lavoro. Da Monica Laurenti.

0: Bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
0: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
0: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Rial.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Rial.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice. Pizzeria da Leo.
11: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
10: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
11: Prenota 041 55 40 550.
10: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
11: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
10: La migliore.
11: Ma che te lo dico a fa?
10: Ma che te lo dico a fa?
12: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
13: Una città. Chioggia. Una radio.
14: BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

da questa Tiziano Ferro insieme a Giorgia. Buon pomeriggio dopo Monica Laurenti che è stata con voi sino adesso, Paolo De Grandis e Cinzia Riccieri fino alle ore 19. Grandi successi da ascoltare come questo di Rai e...

0: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
4: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
3: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
4: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
6: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
5: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto sul centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: chat. Buon pomeriggio Paolino. Buon pomeriggio.
1: Cinzia, sono impegnato.
0: Sei impegnato? Che stai a fare?
1: A fare dei giochini.
0: A fare dei giochini, interessante.
1: Non disturbarmi.
0: Hai già parlato del cattivo tempo?
1: No, sono come
0: dopo
1: te.
0: Ne parliamo, approfondiamo.
1: Non sono come te,
0: non sono come te, è successo il finimondo qua ieri.
1: Ti aspettavo per parlare.
0: Sì.
1: Non sono come te che bruci le notizie.
0: Ah, ok.
1: Volevo aspettare.
0: Capito come cambia le carte in tavola?
1: È campione
0: nazionale di cambio carte in tavola.
1: Gira frittata. Vi presento lo chef per questo,
0: Io, ma di cosa vuoi io proprio no. Io voglio parlare di Roberto Gomme, posso?
1: Facci.
0: Faccio. Roberto Gomme vi invita ad andare a fare un controllo generale della vostra auto. Soprattutto adesso che magari andate in vacanza, controllate anche perché ci sono nuove promozioni sui controlli completi, la manutenzione e offerte sui tagliandi e le cariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, Roberto Gomme vi aspetta all'interno di Carrozzeria Biasioni in via Venturini a Sottomarina.
1: Puoi ripetere che non ti ascoltavo, grazie. Allora. La Riccieri oggi, ragazzi, la faccio morire oggi la faccio morire oggi.
0: Ormai, guarda.
1: Senti Cinzia, ti regalo due canzoni.
0: Eccolo.
1: Ma non sono queste, sono troppo belle. Susan Vega con Tom's Diner, ma anche Whitney Houston con I'm Every Woman. Sono troppo belle per regalartele, troppo belle,
0: va
1: non
0: bene,
1: lo faccio.
0: Va
1: non
0: bene.
1: Lo faccio.
2: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best. 30 anni di successo. Simply the Best 90. 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia.
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
11: Amore, non siamo a teatro.
10: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
11: Tesoro, non sei a teatro.
12: Ah no? E dove siamo?
10: In qualche paradiso.
11: Ma siamo da Ceolin.
10: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
11: Pasticceria Ceolin.
10: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
13: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
14: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
13: L'adoro.
15: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
15: Abbinali

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: della Protezione Civile, che sono stati impegnati dalle 19 alla mezzanotte praticamente, con interventi anche nelle frazioni ma anche qui in città per la rimozione di alberi caduti, che sono stati parecchi gli alberi caduti, rami spezzati, e poi messa in sicurezza delle aree interessate.
1: Anche il sindaco Mauro Armelao ieri ha indossato il suo giubbotto da Protezione Civile, bello giallo, e ha dato a dare una mano a controllare quantomeno dalle 19 alle 23:45, quindi con interventi nel capoluogo anche molto interessanti, molto importanti. Anche le altre regioni d'Italia però non hanno voluto essere da meno, quindi Lombardia in primis, ma anche Friuli Venezia Giulia hanno subito dei danni molto più ingenti che nel Veneto, almeno nelle nostre parti.
0: Ritornando a noi invece, c'è stato un blackout ieri sera che ha preoccupato moltissime persone, anzi ce ne sono stati due, uno proprio velocissimo, cioè data via la luce poi è ritornata immediatamente, dopodiché il secondo è stato piuttosto lungo, adesso non so esattamente, mezz'ora sicura, ma forse anche di più. E quindi là, in quella mezz'ora completamente al buio, con le luci di emergenza per fortuna, ma poi io ne ho due luci di emergenza, una all'inizio funzionava, poi è partita, mi sono detta se parte anche questa, perché notte, buio completo, niente aria condizionata.
1: Immaginate i mostri, se immaginate
0: sì,
1: i minions.
0: Se non c'è l'elettricità non va nulla.
1: Ma metti il caso Cinzia, che c'è tutto buio, non c'è niente eccetera, hai le finestre un po' aperte e c'è un lampo che illumina la notte e anche l'interno di casa tua, tu che i lampi non li ami molto.
0: Vabbè, ma nessuno ama i lampi, cioè mi piacciono molto da vedere, però è chiaro che lì per lì hai la paura che possano colpire,
1: ma metti che è tutto buio e c'è un lampo che illumina la camera tua,
0: illumina tutto, che bello,
1: illumina.
0: Impossibile, perché ieri chiaramente ho chiuso tutto con quel tempaccio, non è che stavo con le finestre aperte.
1: Ho lasciato fuori
0: mica
1: problemi.
0: Mica so scema.
1: Problemi. Li ha lasciati fuori.
0: C'ho scritto scema qua.
1: Ma adesso ci sono altre, c'è ancora brutto tempo. Vedo che c'è una nuvola.
0: Ma no, è bellissimo, ormai è passato tutto.
1: C'è una nuvola vicino a Trento, da qua vedo che ci possa interessare la nuvola.
0: No, ormai è passata, anzi ci gustiamo questa giornata. Sì, ancora calda per carità, però bella limpida, si respira, c'è il cielo azzurrissimo. Che bello! E adesso arriva anche lui, il più elegante di tutti, Bruno Mars.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Ghostbuster è un film che ho visto un paio di volte, una volta esattamente, e non mi ha colpito. Tutti ne parlano bene, cioè, all'epoca lo vidi al cinema, esattamente, poi una volta anche in televisione, la seconda volta lo guardai per dire ma vediamo se forse mi è sfuggito qualcosa, invece no, non mi piaceva all'epoca, non mi è piaciuto dopo. Però questa canzone che ne fa da colonna sonora è strepitosa, con Ray Parker Jr. and Radio, si parla di anni 80 qua, eh? Allora, nessun no, qua questa no. Devo parlare dei miei amici di gioielleria Ballarini, Stefano, Anna e Cari. Nessuno può dirvi che non siano simpatici, nessuno proprio. Allora, la gioielleria Ballarini vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington. Sia per lui che per lei sono orologi vintage. In più, acquistandoli avrete in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Stefano, Anna e Cari vi aspettano, ci sono tante altre novità. Chiaramente gioielleria Ballarini la trovate in Viale Padova Sottomarina e poi anche sui social come Gioielli Ballarini.
1: Occhiatina agli orologi, puntualissimi le 17 in questo istante.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono

0: muove il Veneto da 60 anni.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Estate bollente da Planet Bike.
8: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
7: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
8: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
7: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
8: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
8: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
10: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
11: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
9: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la

0: giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande in tutto.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
6: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
4: Con Take and Drive vinci sempre tu!
6: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
7: Una città? Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: interessante che sta facendo discutere. Tu, Paolo, ordini spesso prodotti che ti arrivano a casa direttamente, pacchi, pacchettini, cose di questo genere?
1: No.
0: No.
1: Non tantissime volte.
0: Non tantissimo, vabbè. Sai che da un paio di giorni per le spedizioni che non provengono dai paesi europei sarà applicata una tassa di 3 euro a pacco.
1: Sì, lo so, questo lo
0: sappiamo. Ecco, quindi ci sono quelli che dicono sì, è giusto, quelli che dicono no.
1: Non si parla dei mini pacchi. Non si parla di tutti i pacchi, dei mini pacchi.
0: No, di tutti i pacchi, anzi hanno detto pacchi, anche il contenuto. Ad esempio, se ci sono due maglie, paghi comunque 3 euro. Se ci sono due maglie e una paghi 3 euro. Se ci sono due maglie e una felpa, paghi 6 euro. Comunque c'è tutto un conteggio da fare. Però non è tanto quello che c'è all'interno che fa discutere, ma il fatto che questo lo facciano per contrastare l'invasione di prodotti cinesi, molto spesso scadenti, tanti dicono. E ci sono quelli che dicono: eh no, perché noi compriamo bene, siamo contenti, per cui insomma ci si divide in questo senso.
1: Allora, a suo tempo ci fu un accordo tra il governo italiano, parliamo io credo a cavallo tra gli anni 90 e 2000, in cui insomma i dati, ma forse anche più in là, c'era stato un po' un taglio dei dazi nei confronti della Cina, un'apertura nei confronti della Cina, per cui la Cina aveva un po', come si può dire, piena libertà in Italia in particolar modo. Adesso c'è questo tirare un po' la cinghia che francamente non mi aspettavo, un dazio di 3 euro, ma ci sta anche, tutta franchezza, non è che non ci stia, però
0: diciamo che per alcuni prodotti, so che ci sono prodotti che veramente costano poco, paghi di più il 3 euro del pacco,
1: paghi più insomma,
0: del
1: i prodotti
0: prodotto.
1: Costano 60 centesimi,
0: sì,
1: 88 centesimi,
0: ma io dico l'importante è che ci sia consapevolezza di quello che si acquista, no? Perché sicuramente ci sono prodotti validi che magari da altre parti costano tantissimo, per cui assolutamente conviene, e poi ci sono altri prodotti che insomma non sono il massimo, perché esattamente tipo, che ne so, le collanine, ho visto un sacco di cose del genere. È chiaro che non è come comprarle in un negozio che le vende come si deve, sono cosine che magari ti metti una volta poi le butti, c'è poco,
1: ecco,
0: da fare.
1: Noi siamo, io sono del parere che l'acquisto di vicinanza, quindi nei negozi vicini a casa, sia la cosa migliore, però giustamente, come ha detto Cinzia, adesso sappiate che se acquistate online da quei siti, da quelle piattaforme di chiara origini orientale, chiamiamolo così, costa un po' di più, un pelo di più, un pelino di più, però insomma, poi alla fine per chi fa molti acquisti potrebbe a fine anno avere un

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Watch It Burn, così si chiama la nuova canzone di Katy Perry. L'abbiamo ritrovata in Out Now. Sapete che è un appuntamento che ci fa sentire le canzoni nuove nuove che poi entreranno a far parte del nostro, della nostra programmazione. Tutto questo grazie a Planet Bike. Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Quindi se siete indecisi, non sapete che modello scegliere, beh, direi che lì c'è un'ampia scelta, super assortimento anche di bici elettriche, quindi andate a vedere.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi serra.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
1: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
1: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile e all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. Prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: attenzione perché entra in vigore la nuova ordinanza per contrastare la proliferazione delle zanzare. Soprattutto in questo ultimo periodo, ad esempio dopo la grande pioggia di ieri, bisogna sistemare un po' i giardini, oppure che ne so, i proprietari dei condomini sistemare che ne so le fioriere, buttare l'acqua, insomma sappiamo che bisogna prevenire la formazione di ristagni d'acqua più che altro, perché è proprio lì che si formano le zanzare.
1: Esatto, anche perché c'è stata una proliferazione, almeno per i giornali, diciamo, della diffusione di West Nile, dengue e il chikungunya. Dal nome sicuramente
0: sembra
1: una malattia.
0: Sembra una cicca da svastipare. No, mi dà una chikungunya? Alla fragola, grazie.
1: A me invece dà di cosa brutta, la chikungunya.
0: Sì. Cioè, no?
1: C'è la chikungunya in casa, state attenti. E quindi, come diceva Cinzia, i ristagni d'acqua sono importanti ed ecco che il comune, l'amministrazione comunale di Chioggia, si è messa all'opera.
0: Eh sì, ci sono delle multe importanti anche per chi non rispetta queste buone abitudini, diciamo così. E poi ci sono regole ancora più rigide per i sistemi automatici di nebulizzazione antizanzare, che io non sapevo neanche che esistessero, sì. Invece sono molto diffusi nei giardini, io non avendo un giardino non lo sapevo, perché chi li utilizza deve comunicare l'attivazione al comune con almeno 48 ore di anticipo.
1: E poi è obbligatoria anche la fissione di un avviso per il vicinato, anche in questo caso 2 giorni prima dell'intervento. Bisogna avvertire, perché insomma Cinzia, sono sempre veleni.
0: Esatto, ragazzi. Quindi uno sa che ci sono queste cose nell'aria e chiude le porte, le finestre, fa allontanare insomma i bambini, gli animali, eccetera, eccetera. Quindi chi li utilizza deve appunto fare queste comunicazioni 2 giorni prima al comune e impiegare naturalmente esclusivamente prodotti autorizzati.
1: Ecco, si parla di nebulizzazione, di conseguenza respirabile. Se poi invece usate le pastiglie fatte apposta da mettere nei nelle aree verdi, come si chiamano, nei tombini. Esatto, in quel caso, se avete dei tombini a casa, penso di sì, lì invece ci vogliono delle pasticche, anche lì però bisogna andare in comune, ve le danno loro, oppure
0: sì, ti ricordi che hanno fatto la distribuzione qualche settimana fa.
1: Oppure nei negozi appositi e poi vi diranno cosa fare, insomma, anche uno va qua, la pasticca butta dove vuole,
0: no.
1: Ci vuole un trattamento ben particolare.
0: E poi nei locali ci sono anche, com'è che si chiamano? Io li chiamo
1: uccidi zanzare, proprio nelle pizzerie mentre stai mangiando.
0: Esatto,
1: senti vedi sto mostro che sta morendo.
0: Non solo
1: una
0: quello.
1: Bruttura unica, faceva anni 80.
0: Esatto, i cadaveri che poi ci sono lì, nel senso che mentre mangi vedi tutte queste zanzare morte.
1: E poi fanno un odore.
0: No, l'odore. Io
1: mamma mia,
0: no.
1: È carne bruciata degli insetti.
0: Mamma mia, carne bruciata, un insetto è così.
1: No, fermati, non si parla solamente di zanzare, ci fanno anche gli insetti più grandi.
0: Ah, ok.
1: Vedi che brucia del leone, tu stai mangiando la pizza, magari ce l'hai vicino e dici mi è proprio venuta voglia di mangiare. Vabbè, scusateci, ho visto l'orario, Cinzia, purtroppo.
0: Beh, perché alle 5:30 che fanno? Merendina, forse?
1: Alle 5:30, gelatino.
0: Gelatino?
1: Gelatino. Vuoi andarla a prendere? Brava Cinzia.
0: Ecco. Vado, prima però c'è l'appuntamento con Simply the Best. Quindi annunciamo le 2 canzoni che ascolteremo.
1: No, sì, tocca a te.
0: Come vuoi.
1: Vai.
0: Una io, una te.
1: Vai, te. Non voglio, mi assumo responsabilità.
0: Va bene, in Negramaro sentiremo Con Estate, mi sembra giusto. Stiamo vivendo quest'estate e viviamocela come si deve, ascoltando anche le canzoni che ne parlano. E poi FL 65.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
5: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice.
4: Dove i sogni diventano realtà.
6: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
2: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
11: Hotel Real.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
10: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
12: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
11: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
10: Informati 041 49 26 21.
11: Hotel Real.
12: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
13: Tomato by Clodia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.

0: vero che le temperature sono diminuite, però è sempre, alcuni dicono, sport estremo stirare d'estate. Certo, abbiamo per fortuna l'ausilio dell'aria condizionata, però è sempre faticoso e caloroso stirare. Quindi A, salutiamo le persone che stanno stirando. B, volevo parlare di questa cosa che ho visto ieri in TV. Ah, scusa Paolo.
1: No, tranquilla, non preoccupare.
0: Avevo escluso il suo microfono, non l'avevo alzato. Si chiama Extreme Ironing, è una specie appunto di sport estremo e ho visto anche le immagini. Praticamente si porta l'asse da stiro e si stira in posti molto pericolosi. Ad esempio ho visto uno che stirava sul cucuzzolo della montagna, uno su un albero, uno sott'acqua addirittura. Beh, puoi stirare sott'acqua?
1: Perché, mi chiedo?
0: No, però è troppo bello. Anche io mi chiedo perché, però guarda, vedere le immagini di questi con l'asse proprio che arrivano fino sul cucuzzolo della montagna, tirano fuori l'asse, la aprono e
1: la cosa che mi stupisce è che per tutte queste cose c'è un nome. Cioè,
0: sì,
1: danno un nome.
0: Extreme ironing.
1: Cioè, proprio Madonna. E poi i giornali lo scrivono. Sembra che vada per la maggiore in Giappone. Sembra che in Cina lo facciano tutti. Magari vedono un video, da quel momento tutti lo fanno.
0: Non già per me è terribile farlo a casa. Figurati.
1: Tu lo faresti se ti capitasse di fare.
0: Ma no, ti ho detto no. Ah, ma lo sport estremo in linea generale.
1: No, questo di stirare.
0: No, questo no.
1: Qual è
0: già
1: il posto più strano dove stireresti?
0: In bagno.
1: In bagno. Per lei già stirare è una cosa strana.
0: È faticoso. È noioso anche, noioso. Stai sempre lì, è statico, ecco perché non mi piace, perché sto lì tutte quelle ore così, no.
1: Non farlo.
0: Non farlo.
1: Usa dei capi, usa e getta.
0: No, usa e getta no. Guarda che oggi come oggi però ci sono un sacco di capi che non si devono stirare.
1: Certo, cioè,
0: che e questo è già fantastico.
1: Cina, 3 euro.
0: Non è vero.
1: 3
0: no,
1: euro.
0: No, non è vero. No, ma
1: li compri qua, ma dove li fanno?
0: Ma non lo so, adesso non lo so, però sinceramente ci sono capi con delle fibre particolari, ad esempio tutti quelli sportivi, per fortuna quelli non bisogna stirarli,
1: certo.
0: Hai capito? Cioè, già quello.
1: Oppure la cotta in acciaio dei guerrieri del Medioevo.
0: Ma
1: non
0: si deve stirare quella?
1: No, non si deve stirare, però è facile, ogni tanto ci sia un po' di ruggine, quella è un altro paio di maniche.
0: Certo, se quella comunque ci mette il ferro da stiro, poi uno lo mette addosso, sono dolori.
1: Simpatico oggi, una certa.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
4: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
2: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile.

0: ma che bella la nuova canzone, magari Patsy Kensett ormai non si sente più. Eight Wonder ci ricordano, ci rimangono questi ricordi. Stay With Me l'abbiamo sentita grazie all'appuntamento con Unforgettable, sempre a quest'ora in collaborazione con Falegnameria Padoani Stile e Design. Andate a vedere le zanzariere, abbiamo parlato prima delle zanzare, allora le zanzariere, se non le avete, sono assolutamente da mettere, potete farvi fare un preventivo che è completamente gratuito e andare da Falegnameria Padoani Stile e Design, che vi aspettano in via Madonna Marina Sottomarina.
1: Leggermente in ritardo, 18:02:30, poco più.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centroventoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
5: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
4: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
5: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
4: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
5: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
6: Luxor Costruzioni non è solo

0: mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
9: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
10: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
9: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
11: corre. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Cattive abitudini, invece sono buone abitudini quelle di festeggiare il compleanno, direi. Almeno adesso sentiamo che cosa ne pensano i nostri festeggiati, che sono tre: Carla, Cinzia e Paolo. Ciao a tutti!
1: Ciao,
0: eccoli,
1: ciao.
0: Eccoli.
2: Vi ho notato una cosa, che noi siamo Cinzia e Paolo, sì. Ci sono due Cinzia e Paolo. Infatti. Carla, ciao, arrivederci, non stai a fare niente.
0: Carla, cioè, sei intrusa qua, oggi.
2: Carla, sei intrusa col tuo nome. Eh?
0: Ti dovevi chiamare Cinzia anche tu,
2: anche
0: Carla.
1: La prossima volta.
2: Partiamo proprio da Carla.
0: Come si dice, no? La prossima volta che nasco. Che cosa faresti, Carla, se potessi nascere ancora? Cosa faresti?
1: Ah, guarda. Farei quello che non avrei fatto adesso, quindi di tutto e di più.
0: Sei ancora in tempo, Carla,
2: te lo dico.
0: Dai, c'è sempre tempo per tutto.
2: Carla, come stai gestendo questa giornata tra auguri che ti arrivano sui social e telefonate, parenti, roba, oppure è finito il tempo dei parenti che ti chiamano?
1: No, me ne arrivano ancora, però li tengo a bada.
0: Quindi,
1: non ho più tanto l'età per festeggiare.
0: Carla, sono parenti serpenti?
1: No, dai.
2: Avanzano qualcosa?
1: No.
2: Allora sono auguri buoni, lo richiamo, auguri gentili.
1: Sì, dai.
2: Auguri
1: buoni.
0: Quindi, Carla, che fai per festeggiare? Fai qualcosa?
1: Guarda, adesso sono abbastanza tranquilla, non lo so, vado via estro, non lo so.
0: Ah, come ti piglia stasera?
1: Dipende.
0: Va bene, dai.
2: Come mette giù la telefonata, decide cosa fare.
0: Bene,
2: all'ultimo momento, bene.
0: Sentiamo Cinzia.
3: Ciao Cinzia.
0: Che cosa fai tu di bello? In questo momento dove sei?
3: Allora, in questo momento sono in spiaggia. Ho festeggiato con le mie migliori amiche.
0: Ottimo, già un buon inizio.
3: A go-go. Sì, ogni scusa è buona per bere alcol da noi.
0: Ah, sì.
2: C'è qualche tua amica che c'è qualche tua amica che è uscita dall'acqua e non si sa in che bagno sia andata perché si è persa.
3: Quasi, ho dovuto dargli direzione. Noi proprio festeggiamo alla grande, bagno in comunità, cioè tutti quanti insieme, no, è dalle 5 che festeggiamo.
0: Ah,
3: sono portata avanti. Sì.
0: Quante sono le tue amiche?
3: Siamo in sette.
0: Sette.
3: Cristina, Lucia, Fabiana, Alessandra, Mirella e basta, e me.
0: Oh, ciao a tutte, allora, salutale. In che bagno siete?
3: Bagni da Gigetto, in fondo. Abbiamo
2: verso la diga. Si dice che una donna da sola sia pericolosa. In
0: sette è un problema.
2: Ma poi posterete qualche foto sui social? Le posterai oppure tranquilla?
3: No, è una cosa privata,
0: riservata.
3: Sì, perché siamo un po' particolari, noi ne facciamo di tutti i colori.
0: Rendilo noto, facci vedere, Cinzia.
3: Dai, ve la mando in privato a voi.
0: Te la mando. Sentiamo Paolo. Che
2: mio
0: fai,
2: amico,
0: Paolo?
2: Ciao Paolone.
4: Ciao Paolo, ciao, saluto anche a chi ci sta ascoltando. Chi sta ascoltando le BCS, appunto. Io mi sto preparando per la serata, che però sarà una serata tranquilla, una cenetta due, ecco, niente di. Non festeggiamenti esagerati. Una cosa molto tranquilla, ecco.
0: È
4: sempre un piacere sentirvi.
0: grazie Paolo, anche per noi.
2: Con chi sei lì però? C'è gente che è intorno a te o arriva dalla spiaggia questa voce?
4: No, guarda, sono a casa, mi sto preparando proprio per uscire, per andare appunto fuori, ecco, quindi sono proprio da solo.
2: Dove vai? Vai in zona oppure ti prendi la macchina e esci?
4: Verso Padova, sì, in zona di Padova.
2: Sul Padovano, tu dici che oggi sono sempre.
4: Vado controcorrente. Loro vengono, io vado.
0: Esatto, così non trovi traffico, diciamo.
4: Esatto.
0: Comunque tutti e tre festeggiati, fortunati oggi, perché se era ieri, insomma, non è stata una giornatina da festeggiare.
5: Come tornare indietro? Sì, infatti.
0: Soprattutto per Cinzia, perfetto, che è in spiaggia.
2: Avete il bel tempo oggi.
5: Giornata perfetta.
0: Infatti, si sta benissimo, immagino, no?
5: Sì, guarda, una serata proprio. È peccato venire via. È una giornata.
0: Rimani lì, fai anche la serata. Ma chi se ne frega, Cinzia?
5: Questa sera. Adesso andiamo, ci laviamo e poi facciamo il resto questa sera.
0: Capito, Cinzia.
2: Lascio lì la borsa per tenere il posto.
0: Brava così.
2: Cinzia, Carla, Paolo, vi saluto. salutiamo, grazie per essere stati con noi.
1: Grazie
2: Paolino, ti abbraccio.
1: Voi.
0: Ciao, ancora tanti auguri.
4: Grazie a voi.
0: Ciao, ragazzi.
2: Ciao. Auguri. Ciao.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato, rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
6: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova. Piazza.

0: punto di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
0: Eurobar è Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
0: Eurobar è Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
4: Di me, non sono Latin lover.
3: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: non c'erano dubbi sul titolo di questa canzone, DNA, penso si sia capito, no? Tra un canto e l'altro Jovanotti lo ha reso, lo renderà bel marchio, e con la firma di Gabri Ponte insieme. Adesso siamo arrivati all'appuntamento con Simply the Best, due canzoni, ne ha aggiunta una da ascoltare senza interruzioni. Prima però dobbiamo ricordare un compagno di viaggio di quelli illustri, ovvero sia Carrozzeria Biasion, che vi dice che nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal convenzionato. No, nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere, non vi è nessuna problematica per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi comunicheranno. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi come carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale gratuito se lasciate lì l'auto da aggiustare. Biasion vi darà tutta l'assistenza di cui avete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Bene, Biasion vi aspetta presso Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini 274 a Sottomarina, sempre un passo avanti.
1: Ed ora ci dedichiamo alle canzoni degli anni 80, siamo felicissimi, tutte e due del 1984. Sentiremo Alphaville con Forever Young e del 1984 ancora Sade con Your Love is King.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: il forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
3: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
3: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi
3: e le golose coppe gelato.
2: Hush Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Telefono 041 55 40 660.
2: Hush Caffè.
3: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
7: Mia nonna.
6: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
7: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
7: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
7: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
8: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
9: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
8: Gabbiano 2, I love you.
10: Anna Maicore.
11: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Tic, tic, wow.
11: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
11: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
12: Tic, tic, wow.
11: Radio BCS.
12: Radio BCS.
11: Grazie alla nostra app ci ascolti

0: Allora, Cinzia, senti, tu da quanto tempo non vai più all'ONU? Lavoravi all'ONU?
1: Dove?
0: Tu all'ONU, all'ONU a New York? Sbagliato per caso, sto facendo confusione.
1: Sì.
0: Facendo confusione. Tu lo sai che all'ONU è questo palazzo enorme, dentro c'è un sacco di supercazzole.
1: Sì, io ci vado, lo so.
0: Supercazzole all'interno, all'ONU, girano dappertutto, fanno denunce, roba, poi in definitiva non cambia molto.
1: Le denunce te le becchi tu, no, tra l'altro.
0: Sì, vabbè, vedi l'ONU, cosa succede. E l'ONU però, se tu torni su adesso con il...
1: Sta parlando dello nostro schermo.
0: Schermo. Dov'è? E dov'è? Vedrai più su. All'ONU, fermi.
1: Eccola qua.
0: Sembra che all'ONU siano finiti i soldi. Loro hanno a New York, hanno una serie di palazzi, sai, di quelli tutto vetrate,
1: tutti i vetri altissimi,
0: esatto,
1: sì.
0: Che solamente per pulire i vetri,
1: un paio di
0: finestre, ci vorranno dei bei dollari, bei centinaia di dollari. Me ne hanno detto: finiti i soldi, finito amore, quindi attendiamo donazioni per sopravvivere.
1: Ah,
0: quindi
1: andiamo bene.
0: Esatto, poi se vai a vedere gli stipendi di chi lavora dentro all'ONU, sono abbastanza giusti.
1: Sì, lasciamo perdere.
0: A questo punto le denunce lo voglio prendere.
1: Ecco,
0: ha detto
1: infatti.
0: Cinzia che
1: no,
0: quindi sono stipendi molto alti, quindi in beneficenza giustamente non fa niente nessuno.
1: No, ma in realtà ce la fanno a far tutto, ma come hai detto tu, per pulire i vetri non
0: io
1: gliela fanno.
0: Io solo pulire i vetri,
1: quindi...
0: c'è il signore che va a sistemare la macchinetta dal cioccolato, eccetera, e paga il presidente dell'ONU, insomma, tieni tutto pulito, cioè, ci vogliono delle milionate di dollari, e quindi anche perché Trump, dove gli Stati Uniti, perché l'ONU è a New York, gli Stati Uniti hanno sempre foraggiato l'ONU, e questo si sa. Adesso che Trump ha detto yes, no, never more, non
1: never
0: più
1: more.
0: Quindi ha detto non foraggiamo più l'ONU, adesso l'ONU attendiamo donazioni per sopravvivere. Quindi,
1: ottimo, sai. Adesso che facciamo la dichiarazione dei redditi, quindi
0: lo mandiamo all'ONU.
1: Si può fare.
0: Guarda che tutte le donazioni
1: sai
0: che potrebbero dare,
1: tutti i conto correnti,
0: sì,
1: tutti i numeri,
0: 5 per mille per
1: lo doniamo,
0: ecco,
1: all'ONU.
0: Ecco, sappi che tutti i soldi che potremmo donare in Italia all'ONU in 7,40, 7,30 che siano, servirebbero forse per un paio di mesi.
1: Però poveri, un paio di mesi almeno li aiutiamo. Dai
0: va
1: il tuo
0: bene.
1: 5 per mille all'ONU.
0: Non c'ho nemmeno il 5 per mille. Non so nemmeno come si scrive mille. Come si scrive?
1: Come si scrive? Come non sai come si scrive?
0: Con una L, mille. Che dice mai?
1: Mamma mia.
0: Va bene, viva l'ONU, yuppie.
1: Evviva!

0: Radio BCS.
1: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Imagination con Music and Lights, canzone anche questa degli anni Ottanta. Oggi abbiamo proprio esagerato con la musica degli anni Ottanta, che ci piace tanto. In questo caso l'abbiamo riascoltata grazie ad Unforgettable e grazie a Gioielli Ballarin. Gioielli Ballarin vi aspetta in questi giorni con l'orologio nuovo di Daniel Wellington, quello vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei, ma soprattutto con gli occhiali della stessa linea in omaggio. Avete capito bene, in regalo assolutamente gli occhiali se acquistate l'orologio nuovo di Daniel Wellington. Anna, Stefano e Karin vi aspettano come al solito in Viale Padova, Sottomarina.
1: Noi invece domani alle 16, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.
1: Chi è che hai ospiti?
0: Attenzione, ospiti, no, noi concludiamo, ma rimanete con noi perché tornano Franco Nardo e la zia Patti dalle 19 alle 20. 19 e 2 minuti.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove sogni diventano realtà.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella e il comfort Permaflex

0: e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
2: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
1: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Baby, I Can Wait. Questa era la canzone di Bob Sinclair, che era, stavamo parlando con la Zia Patti. Buonasera, benvenuta.
1: Buonasera.
0: Anzi, bentornata, perché noi siamo al secondo appuntamento con qui su BCS. E questa era una canzone dell'86. E quindi ha 40 anni. 40 anni.
1: Ci stiamo datando, ragazzi.
0: 40 anni. La versione originale, non questa di Bob Sinclair. La versione originale è New Shoes, che era molto più lenta. Molto più lenta. E tu te la ricordi, Queen?
2: Certo.
1: Era piccolina, era un'infanta.
0: Piccolina, cosa? Aveva già almeno 26 o 27.
2: Ma che
0: ne? 30, 30.
2: Oh, 30. Ma che?
0: Quanti ne avevi?
2: 16.
0: Come 16 nell'86? 26 ne avevi.
2: Sì, va bene, va bene. Vi caccio subito,
0: Allora, abbiamo avuto una situazione. Quando è stato sabato che ti hanno dato più la tua età giusta? Allora, noi
2: non posso raccontare.
0: No, dai, dai,
2: perché,
0: è bello.
2: Ma scusa, ma perché devi raccontare i fatti miei? Io sono sempre in diretta, 3 ore al giorno, e non li racconto. Perché devi raccontarli tu?
0: Quella cosa che uno va al mercato, si trova e poi magari racconta, no? Allora, Patti, ti racconto questa, no? Mamma mia, che noiosa.
1: Sti uomini.
2: Vabbè, aiutami, zia Patti, aiutami.
0: Detto ciò, noi siamo pronti per il nostro appuntamento in coda alla giornata. Abbiamo 60 minuti da passare insieme. Non più o meno circa.
2: Ricordiamo che siamo anche, siete meglio, in diretta su Facebook.
0: Siamo in diretta su Facebook e sui social.
2: Se volete vedere la zia Patti e Franco Nardo, andate sulla nostra pagina BCS Paolo e Cinzia o Radio BCS.
0: Ecco, tra l'altro molti staranno usando quando ha detto se volete vedere, ma che me frega.
1: Ma
0: di
1: chi
0: vedere,
1: se ma ne che frega di vedere sti due?
2: È bello invece vedere.
1: Che siamo vestiti anche di nero. Guarda,
0: tra l'altro siamo in accoppiata, tutte e due vestiti di nero. Io ho anche il pantaloncino, se si può vedere, però alla riga bianca. Che uno dice, ma come, bianco nero lo so,
1: hai sbagliato,
0: sempre meglio bianco nero che nero azzurro, ricordatelo,
1: vero.
0: Ecco, se uno deve scegliere, a parte il Milan, dico,
1: io c'ho un po' di rosso qua,
0: bello, mi piace molto, perfetto, benissimo. Allora, noi abbiamo quest'oretta da passare insieme, la Queen starà in parte tecnica, diciamo, noi invece staremo da questa parte a parlare, a raccontarvi un po' di cose che ci sono successe in questi giorni, perché poi tra l'altro per la cronaca è una settimana che noi non veniamo in radio,
1: è una settimana.
0: Da giovedì scorso. Però adesso cercheremo di accorciare i tempi, cioè verremo un pochino più spesso. Veniamo
1: e
0: lunedì.
1: Parleremo di meno tra una canzone.
0: Parleremo di meno.
1: Saremo bravi.
0: Levantacci, che io saluto, mi ha chiamato proprio, sarà un'oretta, due fa, mi ha detto: ma voi esattamente quanto avete intenzione di parlare? No, io ho detto, 2, massimo 3 minuti ad intervento. Ecco. Facciamo come fanno, che c'è il, una volta si chiama cooling break, adesso si chiama hydration break, durante le partite ogni 20 minuti spezzano in due. Per adesso noi spezzeremo in due la canzone. Facciamo sentire 1 minuto e mezzo di una canzone, parliamo e poi altro 1 minuto e mezzo sempre della stessa canzone.
1: Capito.
0: Sarebbe una cosa carina, originale soprattutto.
2: Un'ideona.
0: Ok, allora, detto ciò, abbiamo il primo disco di oggi. Vuoi annunciarlo? Visto che ti piace molto. Io non l'ho mai sentito, non so neanche chi sia questo.
1: Rewind Bass?
0: Harry Styles.
1: Dance No More by Harry Styles.

0: posso dire, dopo aver ascoltato questa canzone di Harry Style, potevo fare a meno di farla. No, no, è bella, è molto bella,
1: no,
0: mi piace molto.
1: È bella, è il contesto molto, che non è l'orario, secondo me non è giusto.
0: Questa canzone qua da mattina è molto bella, oppure da sera, uno magari
1: sera tardi.
0: Scusa, prima addormentarsi si mette lì, ascolta, perché ti piace qui in questa?
2: A me sì.
0: Veramente?
2: No, no, è una bella,
3: la trovo
2: canzone
3: anche rippata abbastanza.
0: Sì, sì, sì.
3: No, da mattina.
0: Tu pensa che Harry Style, quando l'ha fatta, l'ha incisa, ha finito di incidere, ha detto: ragazzi, questa qua non la pubblichiamo. E poi dopo, siccome il produttore ci teneva, perché ha detto, è tuo amico, perché ho detto: no, ma so che a Cinzia piace, l'hanno messa nell'album.
2: Esatto, ecco. Grazie a Harry.
0: Era un atto dovuto, sai, l'amicizia, le cose, eccetera. Per cui, insomma, è una cosa che ci doveva fare. Beh. Allora, tra poco parleremo di una cosa che riguarda i bambini.
1: Sì.
0: Perché secondo un'indagine che è stata fatta, e questo periodo qui, i primi 15 giorni di luglio, sono il periodo migliore per fare figli.
1: Davvero?
0: Sì, diciamo copulare.
1: Sì,
0: ecco,
1: copulare.
0: Per cui,
2: dateci dentro.
0: Ma ti sembra che sia normale dire una cosa del genere?
1: A quest'ora, alle 7 di sera.
0: Ma dove siamo?
1: Noi che siamo innocenti.
0: No, non so neanche che cosa intenda per dateci dentro. Io non ne ho neanche idea. Cioè, io non mi passa neanche per
1: la parola dateci significa nazione, che si fa fatica.
0: Date a chi poi? Date a chi? Non lo so. Comunque, secondo questa indagine che è stata realizzata, per cui i primi 15 giorni di luglio sono proprio il periodo più florido per le donne. Ed è un periodo che, se una donna vuole, questo è il periodo giusto.
1: E posso dire che è la verità, perché io sono stata concepita in luglio, perché
0: luglio
1: poi sono nata in marzo.
0: Vedi, ecco, per cui, beh sì, perché 9 mesi, perché mettiamo i primi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Sì,
1: sì, infatti sì, mia mamma, no, ma loro lo sapevano, erano sulle spiagge della Calabria di notte, quando
0: veramente
1: andavano in Sicilia.
0: Quindi
1: con
0: si sono resi
1: 500,
0: conto.
1: Che una volta 60
0: ma
1: anni.
0: Ma ci hanno dato dentro in 500?
1: No,
0: o
1: sulla spiaggia, proprio a mezzanotte.
0: Ah, in spiaggia. In 500 intendevo la macchina, non
1: no,
0: si hanno detto dato dentro in 500.
1: Ma che in 500? Ma una volta si era più magri comunque.
0: Ah, sulla spiaggia. L'unica volta in vita mia che sono andato in spiaggia così per fare un giro, che hanno rubato la borsa alla persona che era con me. Cioè,
1: no,
0: e infatti non l'ho detto mai più in vita mia. C'è, cioè,
1: esatto,
0: una cosa che era successo, no, tu non esistevi ancora, tranquilla, no? Perché mi guarda stupita, no? Tranquilla.
1: Ma è quando sta controllando le date. Benissimo.
0: Capito? Per cui sappiatelo, concentratevi in questi primi 15 giorni. Oggi è il 2, per cui ne restano 13, anzi 14 con questa sera.
1: Certo.
0: Poi non è neanche tanto caldo, quindi voglio dire,
1: no,
0: tutto sommato, l'aria condizionata ti aiuta. Dicevi, Queen, scusami.
2: Che dicevo?
0: No, la battuta di prima, devi chiudere con la battuta di prima.
2: Dateci dentro.
0: Oh, perfetto.
1: Oh, vabbè, dateci dentro.
0: Noi ci asteniamo su questa cosa. Però
2: l'hai detto anche tu prima.
0: L'ho detto sulla scia di quello che hai detto tu. Noi, infatti, non ci saremmo mai permessi.
1: Mai,
0: no,
1: assolutamente.
0: Di dire una cosa del genere.
1: Mai.
0: Cioè, è una cosa, cioè, veramente
2: San
0: da volgo,
2: San
0: da
2: Patrizia.
0: Da popolo, cioè, da popolo. Cioè, potrei che. No,
1: basta,
0: non
1: dire più niente,
0: chiudiamola
1: qua, dai.
0: Allora, noi andiamo avanti, adesso abbiamo una canzone che è la canzone preferita da Patty, e siccome a lei piace molto abbiamo deciso quindi di farvela ascoltare. È bella, lui si è stra super rivelato con Sanremo, poi dopo sulla scia di quella, sì, vuoi annunciarla? Dai, safe. Ma si dice safe o safe?
2: Safe, ha detto
0: safe.
2: Tutte le maniere
0: Vedo.
2: Vanno bene.
0: Ho
2: lui
0: sentito
2: ha detto
0: anch'io questa intervista
1: allora,
0: durante Sanremo. Ha detto
1: safe. Arabeggiano.
0: Sì. Anzi,
2: safe
0: ha detto
2: è più inglese.
0: Sì, si ha detto: se volete una cosa confidenziale, chiamatemi Gino. Ha detto. Per cui, quindi abbiamo Gino con Buona Domenica.
2: Ottimo.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
10: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
11: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
11: Con Take and Drive vinci sempre tu!
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
14: Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
16: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
14: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Bossa Nostra con Gaia nel pomeriggio di BCS, 7:30. Noi siamo pronti ad accogliere con grande piacere un ospite. Signore e signori, potresti tu annunciarlo? Io faccio tipo la clac per quelli che applaudono. Vai pure.
1: Allora, da Chioggia News 24 abbiamo il nostro Rossano. Anche in diretta su Facebook.
0: Gente,
1: in diretta
0: non
1: su Chioggia TV News.
0: Giù dal palco c'è gente che si ammazza.
2: Sì, sì.
0: Calmi, fantastico, meraviglioso. Allora, abbiamo con noi Rossano, siamo in diretta anche su Chioggia News 24 in
2: sì.
0: questo momento, per cui potete seguirci sia sui social della radio, sia su la diretta di Chioggia News 24, perché c'è un motivo, che non è che Rossano
1: perché sei qui, perché dici
0: trovarci.
1: Perché sei qui?
2: Oh. Per un motivo molto semplice.
0: Sì.
2: Fatti, vieni qua.
1: Yes.
0: E
1: che bello.
0: Allora, questo da quando è arrivato Rossano qui in radio, sarà sì. un quarto d'ora, avrà già baciato 20 volte la zia Patti.
2: Ma c'è un motivo, sì, Patti, sì. dobbiamo spiegarlo.
1: Siamo... E cos'è il motivo?
0: Si sposano.
3: Oh. Bisogna dirlo.
1: Ma io gliel'ho chiesto, ma lui mi ha detto no, io scappo la vita, ma devo fare.
0: Devi insistere. Devi insistere, perché... Cioè, per farlo cadere ci vuole sì. costanza, quindi
1: è
0: ci
1: vero.
0: Vuole un po'. Ci vuole
2: allora
0: un
2: mi sono permesso, Franco,
0: sì.
2: perché con Patti ci conosciamo da tantissimo tempo, dalle scuole.
1: Da 45 anni.
2: Mamma mia. E quindi insomma quando ci vediamo.
1: 50, diciamo.
2: Mamma mia. Quindi sono tanto tempo, sì, quindi sì. questa cosa qui. No, allora siamo qui, sì. Franco, perché Chioggia News 24 ha raggiunto da qualche giorno i 100.000 follower.
0: 100.000 follower. 100.000. Prova a dire 100.000, cioè sono, dà proprio l'idea, una cosa.
2: Sono tantissimi, perché
0: neanche Monica Bellucci ha 100.000 follower.
2: No.
0: Potresti fare gli eventi nei centri commerciali.
2: Quasi. Allora, quindi anche confrontando con gli altri player della comunicazione sì. locale, insomma è un risultato che ci
0: dà soddisfazione,
2: ci gratifica certo. molto, Franco.
0: Certo. Quindi hai deciso di fare una festa dove inviti tutta la cittadinanza.
2: Esattamente.
0: Tutti.
2: Inviteremo tutti. Quindi la faremo al Pepe Nero.
0: Sì.
1: Bella location.
2: La location è stupenda e vi invito già chi non la conosce, sono pochissimi cioè, giovani.
0: Chi vuoi che non conosca il Pepe Nero? Chissà qualcuno che magari ha 10 anni che non c'è, ma è impossibile.
2: Cioè, impossibile. I giovani vanno
0: sì.
2: tutti lì.
0: Sì.
2: E magari quelli della nostra età un pochino, un po' meno, insomma. Però
0: come della nostra, cosa vuol dire della nostra età? Cioè in che senso? Cioè
1: io vado cioè, al Pepe Nero.
0: Secondo te quanti anni ho io? Non più di 25 o
1: no,
0: 26.
1: Oh.
2: Quindi faremo questa serata sì. rivolta ai giovani, quindi con tema i giovani, e dove ci saranno invitate tutte le autorità locali. Però vogliamo valorizzare quelle che sono le eccellenze in città giovanili.
1: Oh, bellissimo, ecco, e ne cui... abbiamo anche tante in città,
2: sì,
1: veramente.
2: Sì.
1: Siamo veramente. Io mi meraviglio ogni volta che guardo.
2: Sotto l'aspetto
1: social.
2: Musica, sì. arte, cultura, sì. sport.
1: Ma veramente sport è tantissimo. Ne abbiamo
2: e qua. Quindi veramente i nostri ragazzi che immaginiamo sempre solo con le biciclette elettriche che corrono, invece in realtà c'è tutto un
0: vanno
2: mondo.
0: Vanno anche a piedi.
2: Vanno anche a piedi. C'è tutto un mondo giovanile sì, che sì. deve essere valorizzato sì. e quindi Chioggia merita.
0: Ma tu quindi premierai o sono loro che premiano te per i 100.000 follower?
2: No. Li coinvolgeremo su quella okay. che è questa cosa, anche perché sì. vogliamo crescere ulteriormente, sì. soprattutto sul mondo giovanile, e noi vogliamo dare un segnale che gli adulti devono ascoltare quali sono le esigenze di questi ragazzi, ma in modo molto easy,
0: certo.
2: La serata sarà, naturalmente non ho ancora da decidere Patti chi sarà il conduttore della serata, vabbè
0: sì.
2: vedremo.
0: Potrei farti dei nomi, non so, Patti sei libera?
1: Sì, io sono libera.
0: Queen sei libera?
4: Sono libera.
2: Mi scritturo subito.
0: Così al volo, perfetto.
2: No, quindi sarà una serata molto easy, molto sì. allegra, però con un minimo di, come si può dire,
1: di riconoscenza per questi ragazzi.
2: E anche di ascolto da parte degli adulti di quelle che sono le istanze che in qualche modo, in molto, molto easy, questi ragazzi diranno. Insomma.
0: Oh, perfetto, benissimo. E ricordiamolo che è tutto gratis perché offre Rossano.
2: Sì. Sì,
0: è vero.
1: Senti, devo farti anche una domanda, Rossano, in merito appunto a queste eccellenze di giovani, ma ti possono segnalare, cioè i cittadini ti possono segnalare
2: certamente qualcuno
1: che per loro, che magari tu non ci hai pensato?
2: Assolutamente
1: perfetto,
2: sì.
1: Per cui dove si devono rivolgere per poterti segnalare? Sui social.
2: Sui social, su sulla Genius 24, dove faremo il, naturalmente il post di promozione dell'evento, magari dove diremo questa cosa qui, di segnalazione dei ragazzi, delle ragazze che
1: anche perché Chioggia, il comune di Chioggia è grande, cioè non è solo Chioggia città, centro città e sottomarina, ma
0: Brondolo,
1: certo,
2: frazioni,
1: le frazioni,
2: ma anche le località vicine, Pellestrina, Cavarzere, perché ricordiamo
0: Caroman, magari
2: Caroman, fantastica.
1: Penso che ci siano due persone. No,
2: dopo ti racconto.
0: Ci sono ancora, l'ultima volta c'erano le suore in Caroman, ci sono ancora.
2: No, credo di no, credo di no. Non vorrei dire una baggianata. Cosa vuol dire? Perché nei follower di Chioggia News 24 non ci sono solo i chioggiotti, ma in realtà quello che è tutta l'area sud della Laguna di Venezia, ma in realtà ulteriormente quella che è l'asse A4, cioè l'asse A4 significa Padova, Vicenza, Verona, Brescia, quelli che vengono a sottomarina. Vediamo noi nei dati che abbiamo, ci siamo molto seguiti.
0: Vedi,
1: bello. Perfetto. Quindi, perfetto. Per cui se avete delle segnalazioni.
2: Certamente,
1: noi segnalate.
0: Ricordiamo due cose: l'orario, che sarebbe intorno
2: 21:30,
0: ecco, subito dopo cena. Ecco.
2: Esattamente.
0: Controlleremo la data, sarebbe?
2: Allora, la data, siamo indecisi tra mercoledì 22 luglio o mercoledì 29. Serata decidiamo, scegliamo la riserva.
0: Perfetto. Ok, e quindi perfetto, i mondiali sono finiti, benissimo.
2: Perché ci sono tutte queste dinamiche, cose dinamiche, ci sono il periodo della sagra, i mondiali, i consigli comunali,
0: Wimbledon.
2: Esattamente.
0: Ce ne sono un miliardo, per cui ci spostiamo post tutto praticamente.
2: Esattamente.
1: Così non ci sono scuse.
0: Fantastico, benissimo. Io posso venire?
2: Tu
0: già Zappatti e la Queen?
2: Voi dovete venire.
0: Grazie, è bello quel dovete, mi piace molto.
2: Sì, proprio in modo.
0: Magari non vorrei che qualcuno pensasse, guarda che scroccone. Sì, no, pensalo pure. Pensalo pure, che è proprio così, assolutamente. Sì. Bellissimo. Ma quando hai raggiunto, cioè il giorno in cui avete raggiunto i 100.000?
2: Venerdì.
0: Questo è una cosa fresca, però.
2: Sì, venerdì. Infatti, naturalmente, non abbiamo potuto programmare perché non sapevamo.
0: Non si sa.
2: Esattamente. Invece dopo, purtroppo, per un fatto molto spiacevole, l'incidente di Romea, dove siamo stati molto seguiti, c'è stata un'impennata di follower, e quindi abbiamo raggiunto anche prima del previsto i 100.000. Quindi,
0: fantastico. Adesso siete già a 200 e?
2: No. Siamo 100.400
1: e rotti. Cresce.
2: Cresce in modo molto
0: meraviglioso. Bene, allora, quindi per la comunicazione della data uno deve seguire i social, per cui
2: esattamente. Ma poi questa cosa la faremo anche in collaborazione con Radio BCS, quindi
0: si saprà, lo ricorderemo anche noi.
2: Esattamente. Anche perché con Gino, dove abbiamo un rapporto fantastico, credo che anche lui dovrebbe organizzare qualcosa relativamente alla radio, un anniversario.
0: Per i 50 anni della radio? Può essere?
2: Sì.
0: Perfetto. 50 anni della radio vanno bene con tutto.
2: Sì.
0: È come il nero che snellisce, va bene con tutto.
1: Va bene con tutto.
0: Per cui, del resto, noi siamo vedi che dopo che. Sarà un motivo se siamo esiti di nero. Parliamo.
1: Siamo pronti. Oh, okay.
0: Ecco. Per cui, bene, sono contento. Quindi, nei prossimi giorni sapremo se sarà mercoledì 22 o mercoledì 29. 21:30. 9:30.
2: Dopo cena,
0: perché così uno viene mangiato, che dopo
2: ma ci sarà la torta, ci sarà il brindisi alcolico. Fantastico. E analcolico,
0: bravo,
2: perché bisogna ricordare che è rivolto ai giovani, quindi probabilmente ci saranno anche dei minorenni.
1: Certo.
2: Quindi i minorenni non possono bere,
0: quindi
2: faremo in modo però che anche loro
1: possono godere questo evento.
0: Un crodino, un gingerino, una spuma,
1: una famosa spuma.
2: dei nostri nonni quando si andava in bar, Franco,
0: una
2: spuma per
1: comunque
2: figlio.
1: Esiste ancora, io l'ho vista in negozio, esiste proprio.
0: Mio padre
1: la
0: mi
1: spuma.
0: Ricordo mi portava esiste la spuma. No, perché io mi ricordo fosse un insieme fra un gingerino e l'aranciata, può essere una cosa del genere,
2: un'aranciata,
0: un miscuglio, perché non esisteva, almeno una volta non esisteva proprio la bottiglia di spuma, non esisteva.
1: Adesso
0: facevano
1: esiste
0: un miscuglio, qualcosa di analcolico per darla al bambino, così sta buono, funzionava così. Vabbè, allora noi mettiamo una canzone che puoi scegliere tu. Puoi scegliere qualunque canzone. No, abbiamo la pubblicità. Perfetto. Stavo scherzando, era una battuta. A tra poco.
3: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
5: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
5: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
5: La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Di Nadia è felice.
5: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
5: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
5: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Dai, assaggia questa.
8: L'adoro.
7: E questa?
8: Divina.
7: Ma quanto sei golosa.
8: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
7: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
8: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: Pasticceria Ceolin.
8: L'adoro.
9: Eurobar, Eurobar, Eurobar è Mora Mora.
3: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
9: Il punto di ritrovo dei giovani.
3: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
9: Eurobar è Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
9: Eurobar è Mora Mora.
3: Drink and food.
9: Lungomare Adriatico Sottomarina.
3: Gustati l'estate.
5: Radio BCS.
9: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
10: Tic, tic.
5: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
5: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
10: Tic, tic.
5: Radio BCS.
9: Radio BCS.

0: Parlavamo prima di Spuma, che era un insieme fra il gingerino e l'aranciata. Adesso la canzone di Fra Quintale è perfetta perché parla di aranciata. Amara, esatto. Aranciata, amara, perfetto. Allora, noi siamo ancora con Rossano per ricordare ancora una volta l'appuntamento, che poi verrà comunicato la data esatta, tra il mercoledì 22 o mercoledì 29, per festeggiare i 100.000 followers di Chioggia News 24, che da 10 anni e mezzo abbondanti, esatto. Che sì, faccio, sì, lascio abbondanti, esiste. Per cui è con proficua, diciamo, presenza nella città, ma non solo, perché insomma, come hai detto tu, poi vi seguono un po' dappertutto.
1: Anche perché noi siamo fondamentalmente gli unici che organizzano anche dibattiti politici, oltre alla notizia, alla cronaca, ci piace anche tanto quello, sì, che è l'approfondimento, anche un po', come si può dire, sia quello easy, ma anche quello di sostanza, ecco, mettiamola così.
0: Ma ti butto là una cosa, no? Ci sono tanti siti, anche a livello gratuito, a livello di informazione, che a mezzanotte fanno uscire l'editoriale del giorno dopo. Da voi nessuno fa un editoriale.
1: Si può pensare a questa cosa. Naturalmente servono forze, energie.
0: Magari una volta la fai tu, una volta la fa Daniele, però potrebbe essere carino. Tu a mezzanotte, ognuno per il suo. Magari tu potresti farlo su, ma anche Daniele, però potrebbe farlo sullo sport, sul calcio, poi una volta sulla politica.
2: Sì, perché ci sono poi argomenti
0: variegati
2: online.
0: Sì.
1: Beh, quello sicuramente. C'era una nostra collaboratrice che aveva pensato qualcosa di notturno, sì, però bisogna vedere anche intanto quelle che sono anche le strumentazioni tecniche per riuscire a fare questa cosa, e quindi al momento stiamo studiando alcune iniziative, però questa insomma è un po' difficile da realizzare, però si può pensare, insomma, ecco, quindi
0: se ti serve un aiuto, Queen scrive i testi per i politici, potrebbe essere una cosa carina, tu gli dai l'input, lei prepara, tu poi lo fa uscire come Rossano.
1: Certamente.
0: Lei non ha problemi.
3: Testi per i politici,
0: sì, scrive testi per i politici.
3: Mamma mia,
0: sono 150 euro al giorno.
1: Pensa
0: tutto al nero, pensa, i politici tutto al nero, ecco, per cui.
2: Ecco perché siamo vestiti di nero.
0: Ma sai che c'era un film dove c'era un tipo, adesso non mi ricordo l'attore, che scriveva i testi per i politici. Bellissimo, veramente bello, è una cosa bella.
1: Beh, loro i soldi ce li hanno.
0: Certo, adesso io ho sparato 150 euro al giorno, però magari sono un po' meno, però sai, se tutti i giorni tu scrivi un testo, ovviamente sotto le elezioni lì hai voglia.
1: Beh, tieni presente che nel 2027 ci saranno le elezioni qui in comune di Chioggia.
0: Quando? Marzo, aprile, maggio?
1: La data deve essere ancora. Però insomma sono molto sentite, quindi la giunta Armelao è quasi.
0: Io non voterò neanche, ma che peccato, ma dai.
1: Perché sei di là.
0: Sì, sì, perché che peccato. Ma potrei richiedere la cittadinanza? Si può?
1: Certo che si può.
2: Sei di là?
0: Sì, perché io abito
2: vero,
0: a 30
2: km,
0: per cui
2: comune, certo.
0: Che peccato.
1: E quindi questa cosa qui, qualche politico mi ha già detto: Rossano, tieniti pronto, sì, per quello che è tutta la campagna elettorale.
0: Ma dai, veramente.
1: Che sarà sempre.
2: Perché vogliono essere coperti, no? Fare un coverage bello massiccio.
1: E tieni presente che i social stanno diventando sempre più determinanti, sì, in quella, certo, che è la, certo, lotta politica, la battaglia politica. Quindi. Sì.
0: Abbiamo già visto, cioè le prime avvisaglie si sono già avute con le elezioni precedenti, no?
1: Sì.
0: Non dico solo in città, anche a livello,
2: sì,
0: nazionale,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Con presenza in podcast vari dei politici romani, per cui.
1: Allora, tieni presente che già qualche nostro politico si sta già, come si può dire, sta già procurandosi le munizioni,
0: sì,
1: a livello social per quella che è una proprio una campagna mediatica. Quindi la cosa deve essere un po' studiata, insomma.
0: Certo, certo. Bella sta cosa, mi piace.
2: Tienti pronto, Rossano, tienti pronto. Chioggia
0: News 24. Che.
2: Sì,
0: tu potresti addirittura, adesso lo dico a livello social, fare una bella radio. La radio Chioggia News 24.
1: No, radio c'è la radio.
2: Ma ci ruba il lavoro a noi.
0: No, perché questa è in FM. Quella, sì, sarebbe una cosa a livello di internet.
1: In collaborazione con BCS,
0: sì, anche,
1: qualcosa,
0: sì,
1: si può studiare.
0: Dei podcast, noi siamo pronti, per il discorso podcast noi siamo
2: anche
0: già preparati.
2: Anche perché siamo molto,
0: sì,
2: chiacchieroni,
0: sì,
2: per cui,
0: sì, esatto,
2: siamo proprio
0: il problema sta
2: ready.
0: Tutto lì, il podcast sarebbe fatto, sì, perfetto per noi.
1: Colgo l'assist,
0: sì,
1: quindi adesso bisogna fare però gol.
0: Bisogna fare gol. Sì, beh, guarda, io quando giocavo una volta, prima che la Queen mi dicesse di non giocare più a calcio, giocavo centravanti, per cui sì, volentieri, faccio gol. E tu sai che lei è stata moglie anche di Dzeko per tanti anni, per cui. Lei è stata amante di Cristiano Ronaldo prima di Giorgina. Sì, sì, sì.
2: Penso un po'.
0: Si è sposata solo in comune con Dzeko.
2: Sì,
0: cui...
2: vero, vero.
1: Dzeko il giocatore.
0: Dzeko il giocatore, certo. Forza. Sì, sì, sì. Con chi se no? Certo. Lei conosce bene il calcio.
2: Certo.
0: E che diamine.
2: No. Oh,
0: ecco.
2: E specialmente i calciatori.
0: Allora, grazie Rossano.
1: Grazie, no, grazie Rossano. A voi.
0: Attendiamo news per la data dell'evento.
1: Sì, sì, sarete subito informati appena avremo la... determineremo la data e quindi dopo si parte con la comunicazione.
0: Perfetto, benissimo. Se ti serve un aiuto per promozionare l'evento, dimmelo. Conosco un ragazzo di Chioggia News 24, è uno bravo, fa tanta pubblicità, per cui se vuoi te lo presento.
1: Chi sarebbe?
0: Daniele Zennaro.
1: Che naturalmente sì. Salutiamo tutto sì. Lo staff.
2: Ciao Daniele, ciao.
1: Chioggia News 24, hai fatto bene a, sì, sì. A precisare questa cosa, perché non è che c'è solo Rossano,
0: ma
1: anzi
0: sì, certo.
1: Siamo una,
0: io penso che tutti vi conoscano, tutti conoscono tutti,
1: sì.
0: Tutto lo staff.
1: Sì, anche perché noi facciamo delle cose un po' easy, come ci piace sì. Dire noi, perché la pubblicità va fatta sia quella formale ma anche quella informale.
2: Vero, vero.
1: E noi siamo molto forti su quella informale.
0: Ecco,
1: un po' così, ecco. Così insomma, ecco.
0: Bene.
2: Perfetto.
1: Vi saluto,
0: grazie,
1: vi ringrazio
0: grazie.
1: Di questo
2: grazie,
1: spazio
2: Rossano.
1: E tante buone cose.
0: Salutare il signor Levantacci, noi siamo dei sudditi, lui, beh, lui è il feudatario.
1: È il vertice.
0: Al livello, proprio al massimo, lì in vetta.
1: Gino, sempre grazie della tua disponibilità, che è una disponibilità storica, Franco, sì. Perché praticamente Gino ci ha sempre ospitato anche prima della nascita di Chioggia News 24. Ogni nostra iniziativa sportiva
2: veniva accolta. Sì,
1: sì, sì, sempre. Ok, grazie mille.
2: E ciao ai tuoi followers,
0: grazie.
2: Ok?

0: Rolling Stones.
1: E su queste belle note dei Colors.
0: Abbiamo finito?
1: Abbiamo finito,
0: non
1: no.
0: È possibile. Sì. Ma come è possibile? Ci sono volte in cui, ti giuro, 10 minuti non mi passano mai.
1: È vero.
0: Non mi passano mai.
1: Ma qui in compagnia.
0: È bello.
1: Con i nostri ascoltatori.
0: Sì, sì. Poi possiamo anche dirlo. Fra una canzone e l'altra, mentre c'è la pubblicità, una cosa così. Noi qui si fa festa.
1: È
0: cioè,
1: vero.
0: Se volete venire a trovarci.

0: Edimburgo?
1: Ah, metà luglio.
0: Metà luglio, sì. Dal?
1: Vado via il 15 e torno il 21.
0: Perfetto, quindi sono 7 giorni praticamente, per una cosa e l'altra, 6 certo. giorni.
1: Per comprarmi un kilt.
0: No, sì. Dai, che bello. Ma sai che ho letto, io faccio parte di un gruppo perché mi piace far parte di gruppi così, e se ami la Scozia, scegli Edimburgo, mi passano tutte le cose, le notizie su dove andare a Edimburgo. Okay. È bellissima. Ecco. Infatti
1: vedremo,
0: anch'io vorrei andarci.
1: Non sono mai andata,
0: è bella, Edimburgo merita. Sì.
1: Vado a rinfrescarmi un po'.
0: Sì, sì, adesso no. Però più avanti ci sono due squadre di calcio, sarebbe bello andare a vedere anche le partite. Bello,
1: certo.
0: Sì.
1: Va bene.
0: guarda la Queen.
1: E noi adesso quando ci vediamo? Ci vediamo venerdì?
0: Lunedì. No, come venerdì? Domani è venerdì.
1: Ah, giusto.
0: Domani è venerdì. Domani è venerdì. Lunedì. Noi ci vediamo lunedì. Ci vediamo e ci sentiamo lunedì a partire dalle 19.
1: Perfetto.
0: Per cui segnati Queen. Se il signor Levantacci ci consente, noi lunedì veniamo. Ecco.
1: Perfetto.
0: Detto ciò, noi abbiamo terminato. Grazie.
1: E buona serata a tutti.
0: Buona serata.

0: Radio BCS, i suoni successi 80-90-2000.
1: Simply the best.
0: I successi 90.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.